Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Ne combino di tutti i colori perché ho un preciso scopo da raggiungere. Quando morirò, voglio andarmene all'inferno, non in paradiso. Il diavolo ha merce migliore da proporre.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Long Playing Stories.
1: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics
4: 1977.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics
4: 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: L'arte consiste nel fare qualcosa di nessun valore e in seguito di venderla.
1: Frank Zappa. Virgin Radio. Style Rock. Hello.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
3: How are you guys?
4: Good. Yeah, very good.
2: Best Rock speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1981.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su...
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Corrida Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
0: Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella.

0: o le medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager, la pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di MaxiBon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo MaxiBon pistacchio. È irresistibile. È MaxiBon!
5: Finalmente è iniziata l'estate.
6: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
5: Ah sì?
6: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
5: Hai ragione.
6: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
10: Outmin del 25/3/2026.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
17: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
19: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
20: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: MG. Find your more.
22: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
23: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
24: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
23: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
25: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
12: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
13: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
0: Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
16: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
17: Sì, certo.
18: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
19: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
20: Virgin Radio.
0: Sono le 6:30. Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
10: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ho una proposta per te. Se la trasmissione la facessi da solo, dico tu, se la facessi da solo, perché io sono stordito, guarda.
17: Ah, guarda, sì.
10: Ho passato un weekend che mi sono divertito tanto, però forse...
17: Solo il Signore sa, ecco.
10: No, no, adesso lo dico anche a loro. Nick Cave venerdì, sabato la diretta da Lido di Camaiore, ieri sera il Vintage Roots Festival... E adesso se non mi aiutate voi, 342-4141-411, se non mi aiutate voi, scrivetemi quello che devo dire, io leggo i vostri messaggi. E
17: il gobbo.
10: Il gobbo
17: gentilmente offerto dal pubblico che oramai ci conosce, quindi sa più o meno quello che dovremmo dire. Fate voi.
10: Cose non stupide ma non troppo intelligenti. Linguaggio basico, per cortesia.
17: Tipo the cat is under on the table, the pen is on the table.
10: Esattamente, is open e via discorrendo. Quelle robe lì.
17: Darren is here, facile. Esatto. Pure questa. Darren è qui.
10: È qui.
17: Arriveranno tra poco Riccardo Buccero. Nico il lunedì.
10: No, a lui non piacciono i lunedì. L'abbiamo capito ormai.
17: It
10: dopo tutti questi anni.
17: Like Mondays.
10: Esattamente. Ecco. E tu poi, come stai?
17: Io bene. Devo dire che accolgo la tua proposta, ma ti faccio una controproposta. Sì. Posso anche farla da solo quest'oggi, ma mi dovete rimandare a Lido di Camaiore.
10: Ti è piaciuto,
17: straio, piscina,
10: è piaciuto,
17: vista mare,
10: maledetto.
17: E poi se ne riparla se riparla la prossima settimana, tutta la settimana da lì.
10: No, Lido di Camaiore si sposterà solo per farti darti un dispiacere in una zona industriale.
17: No, assolutamente.
10: No, posto bellissimo.
17: Che meraviglia,
10: ragazzi, posto
17: bellissimo. Che bello. Vabbè. Da un pezzo che non andavo al mare, in un posto proprio classicamente italiano, bello, si respira
10: la
17: proprio un'atmosfera davvero
10: bella,
17: unica, straordinaria. Festival,
10: la location artisti, del festival
17: e poi bel mood, devo dire, bella atmosfera.
10: Ma quanti abbracci, eravamo un po' sudati, ma siamo abbiamo fatto un mix di sudori, ecco, abbracciandoci. Let's go.
17: Questo era proprio l'ultimo.
10: Sì, vabbè, benvenuto così.
17: L'ultimo proprio pezzettino di energia che è rimasta dopo il weekend.
10: E con questo, ragazzi, vi saluto, ci sentiamo domattina alle 6:30.
17: Benissimo, guarda, passa
10: godetevi Allegration for Fashion.

0: 1988, Orange Crush, uno dei pezzi da 90 degli R.E.M. Prima di andare verso i compleanni voglio salutare Domenico che cambia lavoro, quindi abitudini ci, lo perdiamo per un po' di tempo, ma io sono ottimista, dico per un po' di tempo, poi quando farà carriera e farà lavorare gli altri tornerà ad ascoltare la radio al mattino.
1: Oh, magari poi ci dà anche una mano,
0: esatto, tra guarda come viene fuori il
1: ci
0: romano che c'è,
1: pezzi grossi questi, capisci? Oh.
0: tanti cure avremmo voluto fare, ma ne avrebbe compiuti 79, non è più con noi. Di chi sto parlando? Di Eric Rickson, nordirlandese bassista cofondatore dei Thin Lizzy, che lasciò subito dopo la pubblicazione del primo singolo la band nel 1970, e poi cofondatore dei Them di Van Morrison, si trasferì definitivamente in Italia qualche anno prima di lasciarci nel 2015. Little Eva, chissà se ve la ricordate, avrebbe compiuto 83 anni, sì, però ricordate sicuramente il suo singolo Locomotion del 1962. E infine tanti auguri al batterista dei Deep Purple, amico, grande amico di Virgin Radio e della nostra Italia, Ian Pace. Fa 78.
1: Era il 1968 quando i Pink Floyd suonano gratis per la prima volta ad Hyde Park, mentre 57 anni fa Jimi Hendrix e la sua band suonano per l'ultima volta insieme. Ian Gillan, a proposito di loro, vedi, lasciava i Deep Purple nel 1973, mentre in occasione del Live Aid Mick Jagger e David Bowie registrano la loro cover di Dancing in the Street, succedeva nel 1985. Purtroppo nel 1975 invece ci lasciano Tim Buckley, 47 anni fa se ne andava anche Lowell George, e John Lawton, che invece lasciava questo mondo nel 2021.
0: Pezzi da 90 anche loro, erano grandi artisti, sì. MGK!

0: L'ha detto fucking?
1: Sì, l'ha detto. Sì, sì, ah, fucking okay. Face.
0: Ah, l'ha detto.
1: Ecco, okay, fix sì. Your fucking face.
0: Ah, bello.
1: Sì, sì, sì. Era MGK, aiutato dal grande Fred Thursday, Limp Bizkit, qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Adesso c'è una bella seconda pagina del
0: sì.
1: lunedì.
0: Sì,
1: è
0: sì.
1: Una
0: allora.
1: Pagina anche un po' in linea con quello che abbiamo fatto nel weekend, perché c'è
0: è
1: musica.
0: Vero, è vero, non ecco. In linea con come va la trasmissione, perché il gossip ormai alle Gracious for Fashion ha preso il sopravvento sì. su questa trasmissione. Ma la seconda pagina di oggi è mia, per cui si torna alla ricerca scientifica che tanto mi sta a cuore. Tanto quanto la musica, e oggi mettiamo le due cose insieme, musica e ricerca scientifica, che ci spiega come funziona il nostro cervello quando attraverso le orecchie gli facciamo arrivare note musicali. Ah. Allora, il momento in cui smettiamo di cercare canzoni nuove, cioè ci culliamo nelle vecchie canzoni che preferiamo. Il fenomeno del taste freezing descrive la tendenza a smettere di esplorare nuova musica quando intorno ai 33 anni. A me non è successo per fortuna, ma pare che la massa segua il suo cervello e quindi si blocca intorno ai 33 anni. Secondo un'analisi, dopo i 25 anni circa si riduce gradualmente la curiosità verso nuovi artisti e generi. Le canzoni ascoltate tra adolescenza e i primi 20 anni restano più impresse grazie al forte legame tra musica, emozioni e memoria. Il congelamento, chiamiamolo così, del gusto musicale non è una regola assoluta, non vale per tutti, infatti per me non vale, ma una tendenza legata ad abitudini, nostalgie e identità personale. Allora, io vi chiedo al 342-4141-411, è vero che ascoltate soprattutto la musica che amavate a 20, 15, 20, 30 anni? È vero che avete smesso di scoprire cose nuove? Non provate a dire che è vero, perché vi tolgo l'amicizia, vi blocco su Facebook,
1: no,
0: su Instagram,
1: è terribile,
0: vi blocco.
1: Vi toglie il saluto.
0: No, io
1: sapete
0: no.
1: Che fa? Vai a casa loro, citofoni,
0: sì.
1: Conti quanti vinili hanno,
0: bravo,
1: perché quella è un aggravante.
0: Bravo.
1: E poi se gli dite che state sotto taste freezing, è la fine.
0: Sì, sì, sì.

0: ragazzi, ma io ho 63 anni e compro musica nuova di artisti vecchi.
1: Ecco.
2: Beh, non vale però.
1: Ecco. No, no, no.
2: Mette Spreezing anche questo però.
1: Sì, sì, lo è, lo è, lo è.
2: Che
1: sì,
2: li, sì, li conosci meglio, magari scoprendo cose, sì, che di questi artisti
1: è
2: non
1: la
2: conoscevi.
1: Scoperta di cose nuove che, insomma, a meno che tu non abbia 23 anni come Alessia, ho 23 anni e ho la tendenza ad ascoltare gli stessi artisti per diversi mesi, ovviamente, e dopo un po' sento la necessità di ascoltare l'intera discografia di gruppi o artisti che prima ho quasi totalmente ignorato, quindi la voglia di scoprire più appartiene più ai giovani.
2: Sì, beh sì, ad esempio, beh, ti faccio il mio caso, da quando sono qui ho scoperto dei gruppi che prima frequentavo ma non così bene, adesso certo, per esempio sono completamente innamorato dalla musica dei Fontaine D.C. che ho scoperto con il tempo.
1: Ma noi
2: scoperto...
1: non facciamo testo perché la nostra professione, siamo completamente immersi nella musica,
2: sì,
1: quindi
2: sì,
1: è un po' diverso per noi, sì. Hey!

0: E questi erano i Ramones. Magari c'è qualcuno che li scopre stamattina con questa Blitz.
1: Ah, insomma, chi non la conosce, sembra, dai. Insomma,
0: mi sembra un po' improbabile, ma tutto può, no, ti spiego, tutto può essere qui in Rock and Talk su Virgin Radio, certo. Perché c'è Olaf da Monza. Non so come leggerlo questo messaggio, perché in effetti è un po' particolare. Lui dice: io ho iniziato ad ascoltarvi dopo i 40 anni, ne ho poco più di 50, grazie a voi. Ho letteralmente scoperto artisti come Bruce Springsteen,
1: vedi,
0: i Depeche Mode e David Bowie. Giusto,
1: beh,
0: per
1: ascoltava
0: fare
1: altro,
0: sera,
1: dai, ascoltava altri generi.
0: Scoperto,
1: sì,
0: nel senso che prima li conoscevi di nome, ma sì, ti era ma capitato magari di sentire solo Born in the USA.
1: Ma magari ascoltava pop, ci sta anche questo. Ma
0: non so,
1: no,
0: Starman e basta.
1: Vedi, abbiamo poi aperto la porta a un mondo
0: meno
1: migliore.
0: Male.

0: People watching, le persone guardano, ma le persone ascoltano. Ecco, certo. Selfender lo sa bene perché anche lui comunque rientra nel grande universo dello streaming. Sì, e dicevamo stamattina su Virgin Radio che lo streaming ci dà una grande mano a scoprire gruppi nuovi. Tipo, se tu vai, la butto lì, in una categoria qualunque, tipo rock emergente, qualunque stazione, trovi magari gruppi come Dirty Honey, Emil and the Sniffers.
1: Sì, però ti dà consigli all'interno dello stesso genere, quindi scoprire nuovi generi attraverso i consigli dello streaming
0: ci sta, perché altrimenti sarebbe un lavoro, cioè perlomeno per un ragazzo forse oggi è uno strumento importante per farlo,
1: meglio, decisamente meglio la radio che spazio.
0: Anche, beh.

0: Beh, avete mai smesso di ascoltarla Keep the Faith da lontano 1992? Ma certo che no, e noi vi aiutiamo i Bon Jovi a tenere vivo questo pezzo.
1: E tra poco le ultime sul traffico qui in Rock and Talk
2: on Virgin Radio. Rock and Talk.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 7.
6: It's 7 a.m.
5: Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Milano-Brescia si resta in coda per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Un incidente si è verificato sulla 1 Roma-Napoli tra la diramazione Roma-Sud e il bivio per la A24 Roma-Teramo in direzione Firenze. Code per traffico intenso sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale Est e sulla 1 diramazione Roma-Sud da Torre Nova al Grande Raccordo Anulare. Sulla statale 268 del Vesuvio, carreggiata chiusa per un incidente, al bivio per la A30 Caserta-Salerno in direzione Scafati. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Rullo di tamburi, trepidazione, chi cosa vi mandiamo questa settimana? Glielo dici tu o glielo dico io?
1: No, diglielo tu, diglielo tu.
0: Reload dei Metallica, ristampa del settimo album della band californiana ripubblicato in occasione del 30° compleanno. Ne finisce nelle mani tutti i giorni del caprone di turno,
1: diciamo,
0: no,
1: così,
0: chiamiamolo col suo nome, il caprone,
1: sì,
0: di turno.
1: Ma non è nemmeno più questione di fortuna, in realtà secondo me la dea bendata bacia, sapendolo, sì, in anticipo,
0: sa che strada
1: quello
0: fare,
1: che proprio non ne sa niente, dice io vado a prendere proprio quello che...

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Lenny Kravitz, beh, si possono scoprire pezzi nuovi di Lenny Kravitz quando e come volete, perché ha una discografia straordinaria. Questa era proprio la sua push qui in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Chi è? Giuseppe da Palermo. Palermo, sì, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, diciamo.
3: Come stai, Giuseppe?
2: Tutto a posto. Stai andando al lavoro,
3: vabbè, insomma, vabbè.
2: Andando alla parte di Agrigento al lavoro.
3: Ah, addirittura, quindi è un po' di strada,
2: Sì, diciamo.
3: Senti, che aria tira in Sicilia? Qui ci sono ancora caldo. 45 gradi, anche lì.
0: Quindi ieri sei stato al mare?
2: No, sono stato a mare e poi sono stato a Concertona.
3: Cose che mi fanno incazzare queste cose qua.
0: Ma che problema hai?
3: Ma come che problema? Da Cinisello sai quanti chilometri io per andare al mare? Non ho capito.
0: Giuseppe, chiudersi in casa.
3: Per solidarietà vai un po' meno pensando a me. Vabbè. Da 1 a 10, dai. Da 1 a 10 nella tua cultura musicale.
2: 2, 3.
3: Ecco un altro. Vabbè, ci dite, lo mandiamo lo stesso.
0: Però posso fare un piccolo spoiler? Non voglio dargli una mano, per carità, Giuseppe, non voglio essere così ingiusto nei confronti degli altri, ma posso dirti che il gruppo con cui giocheremo, di sicuro è uno di quelli per cui spesso si sta volentieri nel proprio taste freezing.
3: A me piace questo gruppo.
0: E non voglio sentire altro.
3: E vado avanti tutta la vita ad ascoltarli.
0: Andiamo.
1: Indizio 1.
0: Allora, la band di oggi per l'appunto viene dagli Stati Uniti, non stiamo parlando proprio di ragazzini, no. Stiamo parlando di musicisti che nei primi anni della carriera, quando ancora non erano famosi, vivevano e provavano in un magazzino passato alla storia come Hell House. Siamo negli anni 80.
2: Anni 80.
3: È vago, è stato vago.
2: Andiamo avanti.
1: Allora, indizio 2.
3: E infatti si sono formati nel 1985, sono tuttora in attività, 6 album di studio e uno solo dal vivo, sono particolarmente buoni. Ti svelo il titolo di quest'ultimo album, Live Era 87-93, 87-93. È un live era.
0: Sì, diciamo che l'87 è proprio è l'anno, non dico più importante della loro carriera, ma insomma è uscito un disco che

0: Sì. Che ve lo dico a fare.
1: Non mi viene
2: col quarto ce la fai, vai tranquillo.
3: Indizio 4.
0: Tra i nostri rock ambassador, caro Giuseppe, c'è stato anche il loro chitarrista. La Gibson, oltre ad un modello di Les Paul, gli ha pure dedicato un colore, l'Appetite Burst.
2: Appetite. Appetite.
0: Certo, vabbè, tipo
2: parte di un titolo di un loro album.
0: Ti dice niente Slash?
2: Ecco, Slash dove suona?
3: Oh yeah, hai vinto.
2: Quanti anni hai, Giuseppe?
1: Io 58, diciamo.
2: Vabbè, allora rientra
0: piena
2: perfettamente,
0: generazione
2: esatto,
0: Gans, proprio,
2: quindi anni 80, 90, sì.
1: Anni 80, sì. Andò in me, era metal, diciamo.
2: Lo vedi. No. E metal sei rimasto, vero?
0: Beh, insomma, vedi. Sì.
2: Vai ancora in giro borchiato col giubbotto di pelle, non in questa stagione.
1: Prima sì, ora non tanto.
2: Non più. Tua moglie
1: me le metto, diciamo, perché per i miei idoli sono gli Iron Maiden.
2: Sì.
0: Va bene.
2: Va
0: comunque.
2: Bene, Giuseppe, te lo sei quasi meritato il disco dei Metallica e tutto il resto.
1: Okay,
2: un abbraccio, grazie. Buon lavoro.
0: Un abbraccio alla bella Palermo. Ciao,
2: ciao.
0: Ciao, Giuseppe.
1: Ciao.

0: Non fai mala figura,
1: capite? Io non prendo la linea e queste capre sì, cioè, ma vi rendete conto?
2: Ce la farai, ce la farai.
1: Io la prima l'avevo indovinata col dubbio e queste capre prendono la linea così facilmente.
3: Vabbè. Posso semplicemente dire sì. Caprissima.
4: Giuseppe, scusa, ma lei è del mestiere?
1: A patate for caprone, compai, canzerrosa sono.
5: Io ho zero in cultura musicale, ma mi sa che sono i Guns N' Roses.
1: Dai Guns, i Guns.

0: I Was Never There. Questi erano i Lipin, Rock and Talk su Virgin Radio. A proposito di musica nuova, gruppi da tenere d'occhio. Venerdì invece, parlando di Guns, parlavamo proprio dell'epoca Appetite for Destruction. Bene, durante la promozione di quel disco entra nell'orbita del gruppo un personaggio che avrebbe poi guidato la loro carriera, il loro ex manager Doug Goldstein, che è morto a 65 anni.
1: Proprio
0: è una delle notizie rimbalzate sulle cronache musicali proprio in queste ultime ore. Sì.
1: Comunque, sì, mi associo a quello che hai detto poco fa. Sicuramente nella classifica del Taste Freezing i Guns N' Roses stanno in alto, perché sì, chi li ha scoperti a 20 anni non li ha
0: non
1: più
0: li lascia più. No, ma un po' come Giuseppe, cioè ci sta che uno che ama l'heavy metal britannico,
1: c'è,
0: i Guns possono averli frequentati collateralmente.
1: No, ma
0: però,
1: sicuramente
0: appena gli abbiamo detto Slash,
1: certo, infatti.

0: Quindi, più o meno, invece, chi ha ascoltato tutta la vita i Police, poi cosa è successo? Potrebbe aver proseguito scoprendo però la carriera solista di Sting. Il test freezing funziona anche così.
1: Esatto.
0: Test freezing con eccezioni. Ecco. Questa era Roxanne qui su Virgin Radio in Rock and Talk, e tra poco Red Hot Chili Peppers.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
8: No!
9: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
12: Rhaenyra sta arrivando.
11: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
13: La regina ha molti draghi.
11: La lotta per il potere sta per cominciare.
12: La loro disfatta è scritta.
11: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Red Hot Chili Peppers, Goodbye Angels, è del 2017, per quello che è la loro carriera è relativamente nuova, è una band nata nel 1982 ed è una delle band che molti di voi hanno scoperto negli anni 80 o negli anni 90 e rientra in quel taste freezing, quindi il congelamento del gusto, perché lì rimaniamo, tanti di noi rimangono lì ad ascoltare le cose che hanno rappresentato meglio la loro, la propria gioventù, insomma.
1: Sì, c'è, non è chi così, per esempio, scrive: i Guns, quando ero un ragazzo, sono stati la mia band preferita. Adesso magari ho più band che mi piacciono, ma loro restano di una potenza senza eguali. Cioè, se poi parti con i Guns, difficilmente li dimenticherai o li lascerai. È così. Quello è il punto.
0: È vero, dicono qua, ragazzi, ascoltando voi sento pezzi interessanti. Vi abbiamo proposto Sam Fender, Leap, nomi piuttosto nuovi, ma in definitiva, quando sono in macchina, metto su sempre gli stessi CD con i vecchi pezzi.
1: Beh, no, quello no, perché per esempio si può cercare in nuove band quello che ti dava una grande band. Parliamo dei Guns, io prima ho citato i Dirty Honey,
0: sì,
1: che hanno un po' quelle sonorità, quindi
0: sì,
1: volendo,
0: sì,
1: si può,
0: sì,
1: scoprire,
0: può
1: allargare
0: lo spettro, cioè,
1: no, giusto, no, sì, poi sì, è bello credo.
0: Ma ci sono
1: musica,
0: eccezioni. Claudio da Perugia, buongiorno ragazzi, a 59 anni non ho ancora smesso di cercare nuova musica da ascoltare, quella che ascoltavo a 20 anni è in pensione da un pezzo, vedi, ci sono le eccezioni.
1: Ah, bravo, eccezioni. Bravo Claudio, così si fa.

0: Rischiano di rientrare nella categoria Taste Freezing anche i Depeche Mode. Chi li ha ascoltato
1: non
0: sempre
1: dubbio,
0: loro difficilmente li tradirebbe. Questa era Personal Jesus su Virgin Radio, ma penso anche alla carriera solista di Dave Gunn, che magari molti fan, non dico superficiali, ma non così informati, potrebbero conoscere. Lui ha fatto due dischi solisti, Pepper Monster nel 2003, c'era per esempio Dirty Sticky Floor, che è un pezzo bellissimo, poi c'era Hourglass, e poi tutte le collaborazioni con i Soul Savers, penso ad Imposter, che è l'ultimo album che ha fatto, con tutte le cover da PJ Harvey fino a Neil Young, no?
1: E poi ci sono i figli d'arte che portano avanti magari il discorso in qualche modo dei propri genitori. Violet Grohl ci scrivono, ha già conquistato col suo modo e la sua musica grunge che fa benissimo, o pensiamo agli Nailer, insomma.
0: Esatto, Elijah Uso, come no, come no.

0: E a proposito di nuove band, loro hanno debuttato nel 2014, quindi considerando che lavoriamo spesso, ascoltiamo dei mostri sacri qui a Virgin Radio, loro possiamo definirli nuovi nel panorama musicale. Hanno avuto un grandissimo successo perché il loro disco di debutto è arrivato addirittura alla numero 8 della classifica inglese e stanno avendo una grande carriera. Gli Amazons con Blood on the Bone, questo è il nuovo singolo della band inglese qui in Rock and Talk. E poi, oh, e poi ci citano anche dei gruppi che hanno avuto grandissima attenzione dal mondo del rock, come i Pretty Reckless di Taylor Momsen, che gli AC/DC hanno scelto addirittura come gruppo di apertura del loro tour in America. Quindi,
1: che poi
0: cosa dire di più?
1: Che poi le scoperte possono anche non essere di nomi nuovi, ma magari anche di nomi storici che non abbiamo mai seguito. Tipo Domenico. A me piacciono molto le sonorità anni 80, gli anni della mia giovinezza, ma alla soglia dei 61 anni ho scoperto i Rammstein. Ma è giusto così? Insomma, che senso ha di andare al ristorante e mangiare sempre le stesse cose?
0: Esatto, bravo, quello volevo dire. Spostiamo un attimo il discorso taste freezing al cibo.
1: E quelli che vanno in vacanza sempre nello stesso posto? No.
0: No,
1: giriamo il mondo.
0: Cambiare.

0: Offspring, Chrissy, are you doing okay? Ma guardate che tempismo, Riccardo da Bergamo che dice: ma quale band mi può dare la chitarra di Mark Knopfler? Riccardo, di grandi chitarristi ce ne sono tanti, ma per te e per tutti gli altri, fra poco su Virgin Radio i Dire Straits.
1: On Virgin Radio, rock and talk.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a Eolo.
6: E allora tutto diventa più...
4: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
9: Vieni da MD per una qualità top.
10: Senza spendere una fortuna, Antonella.
11: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Virgin Classics 1991.

0: È del 1991, Colin Elvis dei Dire Straits. Io li ho conosciuti, li ho scoperti 10 anni prima, appena erano esplosi, ma poi ho scoperto e ho continuato a impormi di scoprire tanti altri, perché io non amo andare sempre nello stesso ristorante o in vacanza sempre nello stesso posto.
1: Buongiorno cari. Con questo concetto anche chi va a letto sempre con la stessa persona
0: ma no.
1: Dovrebbe cambiare.
0: No, guarda, cambiamo argomento. No?
2: Il test freezing effettivamente vale per tutto a questo punto.
0: Ah,
2: no?
0: Ci inserisce anche quello.
2: Se la persona ama cambiare,
0: quindi
2: cambia,
0: amore
2: cambia,
0: libero.
2: Cambio musica,
0: no.
2: Amore, cambio
0: albergo, un altro.
2: Cambio lido, cambio vita, faccio tutto insomma.
0: Ma
2: perché
0: insomma
2: devo congelare la mia vita in una, no, in una sola dimensione? Per esempio,
0: sì,
2: improvvisamente potrei decidere, come farà sicuramente un fortunato ascoltatore di Virgin Radio, di andare alla Fiera del Levante di Bari, quando domenica 12 luglio, per il concerto dei Dogstar, che è la band californiana. Certo, che è la band californiana con Keanu Reeves che suona il basso.
0: Ma dai!
2: Sì,
0: meraviglia,
2: è un gruppo davvero molto molto amato anche
0: quindi
2: in Italia.
0: Quindi domenica 12 luglio Fiera del Levante,
2: Levante
0: a Bari, è un'occasione più unica
2: che rara, quindi concerto targato Virgin Radio 800 324 330. Lo so che vuoi andarci tu, Darren, non puoi,
0: no,
2: vuoi andarci tu, non puoi, ci andrà solo un ascoltatore di Virgin Radio.
0: Sì.

0: Evolution, Nothing But Thieves su Virgin Radio Rock and Talk, e noi andiamo ad Avellino dal nostro Raffaele. Buongiorno.
1: Ciao Raffaele.
2: Ciao. Buongiorno.
1: Che
2: non
1: colpaccio.
2: Non riesco a crederci. Non ci credo. Cioè, sono veramente, quando mi hanno risposto,
0: hai detto un sogno. È un sogno che si realizza.
1: Beh sì, ti fai un giro a Bari di domenica, certo. Da Avellino non è così lontano, insomma.
2: Un paio di orette.
1: Infatti, bellissimo, bellissimo. Sono contento per te.
0: Allora, dovresti riconoscere nei Dog Star, caro Raffaele, un certo attore abbastanza famoso.
1: Ma giusto,
0: ha fatto
1: un
0: Matrix,
1: paio di film li ha fatti.
0: Keanu Reeves, che è al basso, gli altri sono il frontman Brad Domrose, anche il chitarrista, e il batterista Robert Mailhouse. Questa è la formazione dei Dogstar che si esibiranno proprio a Bari alla Fiera del Levante il prossimo 12 luglio. Con chi andrai?
2: Probabilmente con mia figlia o con mia moglie, non lo so.
0: Bene.
2: Devo ancora decidere. Sarà una bella battaglia.
0: Sarà una bella battaglia.
1: Sì.
0: Beh, ma nemmeno
1: fai decidere loro, così rimani fuori da questo problema, dai.
0: Da questa faida familiare, per il biglietto dello star anche no, dai.
1: Ok, Raffaele, divertiti e raccontaci.
2: Ragazzi,
1: poi com'è andata.
2: Un abbraccio e
1: anche a te.
2: Sempre mi fate compagnia tutta la giornata.
0: Buon inizio settimana, ciao Raffaele.
1: Ciao.

0: 7.58, siete con Virgin Radio, questo è il Rock and Talk di lunedì con Francesco Allegretti e Dr. Feelgood. Erano gli Oasis con Morning Glory.
1: E le breaking news del TGCon 24 che arrivano tra poco.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 8.
9: It's 8 a.m.
8: TGCon 24. Breaking news.
10: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime per il devastante terremoto in Venezuela. Sono già quasi 1.500 i morti, mentre i dispersi sono oltre 50.000. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con due dei suoi tre figli, ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira. Contestata la presidente Rodriguez, torna dall'esilio la rivale Machado. Caldo mortale in Europa, 1.300 vittime in una settimana secondo l'OMS. Temperature record, oggi il picco del caldo. A Torino, Milano, Napoli e Roma, massime vicine ai 40 gradi, minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia, l'AFA spegne la fioritura. Domani arrivano le piogge. La tregua in Medio Oriente, di nuovo appesa a un filo, ancora raid tra Stati Uniti e Iran. Trump minaccia un'escalation. Il ministro iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Poi Washington e Teheran concordano un incontro domani a Doha. File alle pompe di benzina in Russia. I tipi di carburante necessari non sono sempre disponibili. Così Putin, nell'intervento al congresso del suo partito. Lo zar annuncia che è in discussione un blocco totale delle esportazioni di diesel. Spera di minimizzare gli effetti degli attacchi ucraini, sempre più intensi alle infrastrutture energetiche. E caccia a Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Il figlio ventenne, sopravvissuto alla mattanza, è stato operato alla testa, la sua prognosi è riservata. Calcio è il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Formula 1 Russell domina su Antonelli in Austria. Nella MotoGP ad Assen, podio tutto Aprilia. Vince Ogura davanti a Fernandez e Martin. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A52 tangenziale nord di Milano, rallentamenti tra Monza Sant'Alessandro e lo svincolo per la statale 36 in direzione della A50. Per un veicolo in avaria code sulla A9 tra Origio e Uboldo verso Lainate. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo si segnala una corsia chiusa tra Contursi e l'area di servizio Campagna in direzione dell'allacciamento di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
14: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Ti ricordi, Francesco, un paio di mattine fa abbiamo...
8: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Ti ricordi, Francesco, un paio di mattine fa abbiamo...

0: Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A52 tangenziale nord di Milano, rallentamenti tra Monza Sant'Alessandro e lo svincolo per la statale 36 in direzione della A50. Per un veicolo in avaria, code sulla A9 tra Origio e Uboldo verso Lainate. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo si segnala una corsia chiusa tra Contursi e l'area di servizio Campagna in direzione dell'allacciamento di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
2: Ti ricordi, Francesco, un paio di mattine fa abbiamo affrontato un argomento sulle assenze. Mi notano di più se vado o se non vado.
3: Se non vengo o se vengo e me ne sto in disparte. Esatto. Nel caso di Antonello non lo sapremo mai, non sappiamo.
2: No, non c'è oggi.
3: Ah, non c'è proprio.
2: Non te l'ha detto?
3: Piuttosto che esserci, restare in disparte, ha deciso di non esserci. Assenza
2: ingiustificata.
4: È accettabile.
2: È accettabile. La realtà sai qual è? Che sta facendo un provino a un'altra radio perché la sua mezz'ora vorrebbe farla diventare 24 ore, ma nessuno glielo concederà. Dovrà aprire la sua Radio Piroso International.
3: Nelle Piroso Towers, figurati se non c'è uno spazio per uno studio radiofonico. Comunque ti aspettiamo domani, Antonello.
2: Yes.
3: Non scappi domani, stiamo qui noi alle 8:15.
2: Franz
3: Ferdinand. Al barco, guarda.
2: Walk away, Franz Ferdinand.

0: lanciato sulla musica, sì, portandolo sul cibo, perché nonostante il gran caldo, il taste freezing non mi riguarda. In trasferta proprio questo weekend al Lido di Camaiore ho fatto quello che mi riesce meglio ogni volta che trovo la colazione a buffet in un albergo. Mi sono spazzolato tutto, pure i posaceneri, perché
1: Totò
0: mi sveglio
1: che si mette in tasca gli spaghetti.
0: Mi sveglio con una fame, ragazzi. La colazione a buffet per me è un po' la sorte, il paese di Balocchi di Pinocchio,
1: sì, tutto là.
0: Tant'è che mi hanno guardato anche un po' strani, dicono ma cos'ha che avrà un fondo tutto da poi mi sono fermato allo yogurt, fortunatamente.
1: Ma bene, io devo dire.
0: E dunque parliamo invece adesso di un'altra storia.
1: Di soldi,
0: perché se non c'è Antonello, che è un uomo ossessionato dai soldi, che
1: è vero, insomma, ci fa sempre le classifiche di chi guadagna di più,
0: tra l'altro. E invece non parla. No. Parliamo di Elon Musk. Sì, parliamo di Elon Musk.
1: Beh, è proprio la notizia del suo bilancio.
0: È diventato trigliardario.
1: Pazzesco.
0: Ma l'altra notizia che forse ci interessa di più arriva dalla Francia, più precisamente dalla Côte d'Azur, dove un turista americano in queste settimane è stato derubato del suo orologio mentre passeggiava sulla celebre Croisette, quella famosa anche per il Festival du Cinéma. Lui aveva un orologio da 700.000 euro.
1: Ma io rido, ma queste cose mi fanno incazzare.
0: È derubato questo orologio, è scomparso. Domanda per voi: ereditaste o vinceste 1 milione di euro, quanti soldi donereste in beneficenza? Perché c'è chi va in giro con gli orologi da 1 milione di euro,
1: esatto,
0: e invece chi potrebbe fare dei soldi di utilizzo diverso,
1: esatto. Ecco. Bravo. 342 41 41 411.

0: Bisognerebbe farla a Paul McCartney, ma lui credo si farebbe una risata. Se ereditasti Paul un milione di euro, dice: guarda, no, non ne ho bisogno.
1: Lo chiamiamo per sapere quanto costa così il suo orologio.
0: Con Ringo Starr, Home to Us su Virgin Radio, e tra poco ci sono i Pearl Jam con Wreckage.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Che affa! Che affa che fa? Dai, chi la soluzione ha?
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Lo senti? È il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex, sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Jerry Calà per Seat prima.
16: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
16: Libidine coi fiocchi!
2: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. iDays Milano 2026. Con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.

0: Bella, bellissima Wreckage Pearl Jam di Eddie Vedder, una persona ricca col conto in banca, ma ricca anche di animo e dal punto di vista umano, così come Keanu Reeves, così come Leonardo DiCaprio, così come Jon Bon Jovi e tanti altri ricchi. Quindi non sono completamente d'accordo con questo ascoltatore che dice: i più generosi sono i poveri. Io darei la metà del milione che non avrò mai, così come nei giorni scorsi ho ospitato, e questo ti fa tanto onore, un senza tetto a casa mia. Aiutare gli altri fa parte di me da sempre. C'è da chiedersi che se ne farà un uomo di miliardi, cosa se ne fa un uomo di un orologio al polso da 700.000, cioè voglio dire, una volta che hai sistemato la famiglia, una volta che esiste, che ti sei comprato la villetta in montagna e al mare,
1: sicuro, cioè, si è sistemato, dire, lui con un orologio da un milione di euro.
0: No, ma ho sai, capito, però aiutare gli altri, beh, guarda, mi sembra il minimo.
1: Il
0: no?
1: mercato del lusso, ragazzi, ci propone ogni giorno delle storie veramente importanti, borse pagate anche molto più di questo orologio,
0: ma certo,
1: macchine, sì, case. Quindi voglio dire, chi può permettersi quel tipo di vita? Probabilmente quell'orologio potrebbe ricomprarlo altre 100 volte. Ovvio che una persona normale, tipo Carla Danola che ci scrive, se ereditassi quella cifra significherebbe essere già ricca di famiglia, ma se li vincessi invece io metterei a posto tutti, anche i colleghi, per tirarli via,
0: anche i conduttori che ascolti alla mattina.
1: Pensa lei che magnanima, che in cui purtroppo versano l'80% delle aziende italiane. Ora ne esageriamo, però, Carla, sì, Danola, però lodevole il fatto che tu voglia sistemare pure i colleghi, guarda. Questa è una benefattrice, dove la trovi tu? Carla Danola santa subito proprio.
0: Un po' di blues, un po' di rock blues con George Thorogood e i suoi distruttori, Back to the Bone.
1: Pensa che Carla Danola, dopo che li hai nominati, sistema anche loro. Se vince, manda un assegno anche a George Thorogood and the Destroyers.
0: Lui non sta così malaccio, sai.

0: rock and roll.
1: Sì, con George Thorogood and the Destroyers. Inutile dirvi che la generosità di Carla Danola, che vuole sistemare tutto il mondo se dovesse vincere dei soldi, è stata notata da molti.
0: Sì, sì,
1: tant'è
0: hanno
1: che
0: mandato
1: Marco
0: un mucchio di
1: scrive
0: IBAN, eh.
1: Ecco, Carla, il mio IBAN. Carla, pronta a fare beneficenza, qui abbiamo tante richieste.
0: Ma poi ci sono anche brutte persone. Io, se che eredito un miliardo, compro la Juve e la faccio fallire. No, in realtà quasi tutti mandano messaggi del tipo: a me piace rendere felice gli altri, un po' li terrei, ma prima di me ci sono altri che stanno peggio, e questo mi... ma ne ero sicuro, mi conforta, ma ne ero sicuro, perché la nostra famiglia è questa.
1: Nella nostra famiglia si fa tesoro di ciò che si ha.
0: Esatto.
1: Ok, si può essere ricchi, si può essere meno ricchi, ma quello che ci unisce è un valore che non ha prezzo, il valore, soprattutto la grande potenza del rock.
0: Esattamente.
1: La musica.
0: Esattamente. E quindi ditelo a tutti quale radio ascoltate, ditelo a tutti.
1: Sì, Virgin Radio, facilissimo, ditelo proprio tutti.

0: Hands Clean, questa era Alanis Morissette su Virgin Radio in Rock and Talk. Immediato il dissing degli amici juventini che non hanno gradito l'iniziativa.
1: Tranquilli, quell'uomo non erediterà un miliardo di euro.
0: No, aspetta, infatti c'è chi scrive al nostro amico che con un miliardo vuole comprare la Juve per farla fallire. Ditegli che un miliardo innanzitutto non gli basta, però fortunato lui può continuare a sognare.
1: E poi c'è Silvia.
2: Questo programma.
0: Bravo, quanta ignoranza.
1: Va. E poi c'è Silvia che dice: ma il Cavaliere Nero sta in ferie. Ma allora alle 8, cara Silvia, abbiamo annunciato la sua assenza e arrampicandoci sui vetri per spiegare e per giustificarlo. La verità è che ha ereditato un milione di euro e ciao a tutti, se n'è andato.
0: Ma
1: e
0: no,
1: non lo risentiamo
0: no.
1: più.
0: Ah, no, non te l'ho detto, ma era uno scherzo, gli abbiamo tirato uno scherzo, un'esca, abbiamo messo, ha appeso un filo, un bigliettino con scritto un milione di euro e Antonello, capito, eccolo là, ci ha cascato, ma domani sarà di nuovo con noi. Sarà di nuovo con noi. Foo Fighters, manca poco, 5 luglio, Ippodromo Snaila Maura. L'unica data italiana del Takeover Tour, ovviamente Foo Fighters Day, che parte dalle 7 del mattino.
1: Un concerto che ci arricchirà.
0: Che ci arricchirà, esatto.

0: E questi erano i Foo Fighters con Window qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, la domanda era: ereditaste o vinceste un milione di euro, quanti soldi doneresti in beneficenza? Ovviamente abbiamo anche un po' scherzato, c'è chi dice la beneficenza prima la faccio per me, giusto?
1: Però è normale, giusto?
0: Io vorrei fare una riflessione in realtà sulla ricchezza. Secondo me oggi abbiamo un'idea del ricco, comunque della ricchezza, un po' falsata. Perché? Un'idea sbagliata che a volte è alimentata anche da questo universo dei social network che ci fanno sembrare fanno sembrare sempre più ricchi gli altri rispetto a noi. Poi magari scopri, andando ad indagare, che quella che tu credi essere ricchezza in realtà è una simulazione. Perché molti di quelli che fanno finta di andare in vacanza su barche meravigliose o di affittare tavolini nelle discoteche a 100.000 euro, scopri che in realtà stanno facendo finta.
1: Allora, ci hanno fregato, ci hanno inculcato l'idea
0: dell'apparenza,
1: che...
0: dello sfoggio.
1: Sì, ma comunque del possesso. Abbiamo le case piene di robe, una volta erano molto più scarne, come posso dire, per cui il possedere, dalle piccole cose alle grandi cose, quindi insomma,
0: no, devo dire che il vero ricco poi è low profile, cioè tu,
1: dici?
0: La persona veramente ricca non sai chi è.
1: Dici?
0: Quello che i soldi ce li ha
1: davvero. Quindi quell'uomo
0: che
1: aveva un orologio da 700.000 euro
0: è probabile che non fosse veramente ricco.
1: Certo, sì, illuso lui.

0: Absolute Beginners, questo era David Bowie. 42 minuti dopo le 8 siete in Rock and Talk su Virgin Radio. Tra poco torniamo con un classico della storia del rock insieme agli AC/DC.
1: On Virgin Radio, Rock and Talk.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Virgin Classics
2: 1975.

0: e ci hanno fatto crescere e vivere in felicità. I soldi fanno la felicità, ma anche il rock, soprattutto il rock.
1: Esatto.
0: Ma poi insomma c'è chi dice facile regalare i soldi quando non li hai, però
1: quando li vinci, cioè, è come non averli, perché prima non li avevi.
0: Ma abbiamo voluto misurare il vostro grado di generosità con ipotesi, cioè voglio dire, poi
1: sì, la regola
0: chi ha che... anche un pochino per donare qualche cosa a qualcuno che per strada chiede un aiuto, ma perché no, ma dai. Allora, tornando ai
1: Rolling Stone, che non hanno bisogno del nostro aiuto,
0: esatto.
1: Cioè perlomeno non lo so, però, di già che potrebbe sistemare me, te, tutte le generazioni future, ma
0: però che si sforzino, che vengano in Italia prima o poi, altrimenti ci tocca a noi muoverci, giusto?
1: Guarda, saremo noi in un certo senso ad andare incontro ai Rolling Stones, certamente, ci mancherebbe altro, perché stanno per tornare con il nuovo album Foreign Tongues in uscita il 10 luglio. E quindi mi domando, se noi per puro caso vi dicessimo che forse c'è una possibilità per ascoltare questo disco un po' prima di chiunque altro e in compagnia davvero eccezionale, voi che fareste?
0: Un giro sul sito virginradio.it può aiutare.
1: Bravo, e attenzione, fatelo senza mollare la diretta, perché avete tempo fino alle 13 di oggi, non c'è un secondo da perdere.
0: E sono già le 8:50 e in onda va Florence Road.

0: Hanging Out Dry, Florence Road, un trio irlandese tutto femminile diventato quartetto, qualche singolo, un EP e poi l'album di debutto, il full length album nel 2025, un nome nuovo che si affaccia sul panorama con un rock proprio di largo respiro.
1: Sì, il test freezing a noi non piace, no, quindi no. Rimanere fossilizzati sulle proprie scelte non va bene. Virgin Radio fortunatamente vi aiuta ad ampliare il ventaglio delle possibilità.
0: E per chiudere magari anche qualche cosa che riguarda il passato, che dici?
1: Sì, torniamo negli anni 90 con gli Smashing Pumpkins in Rock and Talk, questa 1979.

0: Billy Corgan, il nostro rock and ambassador con gli Smashing Pumpkins 1929. Comunque non vi abbiamo detto una cosa, che in realtà il turista derubato in Costa Azzurra non era francese, era lui, era Feelgood, che ci aveva l'orologio di un milione di euro. Adesso ne va a ritirare un altro, pensate, l'ha fatto tempestare di diamanti con le sue iniziali scritte sul cinturino, proprio perché è una persona semplice, umile.
1: Io per gli orologi spendo 100 euro e tutto il resto lo do in beneficenza.
0: Bravo, così
1: ma
0: si
1: certo
0: va.
1: Che è così.
0: Arriva Alteria con Morning Glory, a domani.
1: A domani
2: on Virgin Radio. Rock and talk.
3: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
4: How are you guys?
5: Good. Yeah, very good.
3: Best Rock speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
2: It's 9 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
6: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La tregua in Medio Oriente, di nuovo appesa a un filo, ancora raid tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump minaccia un'escalation. Il ministro iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere lo stretto di Hormuz. Poi Washington e Teheran concordano un incontro domani a Doha. Intanto sale il prezzo del gas. In Venezuela circa 1.500 morti e ancora migliaia di dispersi. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi tre figli ancora in vita sotto le macerie a Macuto. Trovati invece i corpi senza vita della famiglia originaria del Salernitano. Il padre 63enne Enzo Cuomo, la moglie Trini di 53 anni e la figlia Isabella di 22. Città europee bollenti. L'OMS riferisce che sono oltre 1.300 i morti legati al caldo in una settimana. Temperature record, oggi il picco del caldo. A Torino, Milano, Napoli e Roma massime sui 40 gradi, minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. E caccia a Shahdat Hussein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Il figlio 20enne invece sopravvissuto alla mattanza, operato alla testa, rimane in prognosi riservata. Ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Roccella, è disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico. L'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui. Calcio, il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale. Battuto il Sudafrica 1-0, i canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. In Formula 1 Russell domina su Antonelli in Austria, nella MotoGP ad Assen, podio tutto Aprilia. Vince Ugura davanti a Fernandez e Martin. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Traffic.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che...

Nuova tendenza virale delle brioche all'aperitivo, perché che può essere una nuova idea. E poi vediamo dove ci porta il sentimento. Ve le lancio le coordinate, anche perché di lunedì mattina, essendo il primo giorno della settimana, se volete stare qui sintonizzati con noi dovete dire ciao, quindi 342 41 41 411. Amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

0: Iniziare questo lunedì mattina 29 giugno. Dai, piccolo recap, piccolo riassunto del weekend appena vissuto in Italia. Per quanto riguarda i live, ci sono stati Linkin Park a Firenze, Visarno Arena. Ho letto commenti incredibili. Purtroppo è un concerto che io non ho visto dal vivo quest'estate, ma l'anno scorso Tokyo, ricordiamo molto bene di averli visti a Milano. Vabbè, insomma, si confermano ancora potentissimi. Emily Armstrong è sempre più amalgamata con la band. Se volete mandare il vostro commento, perché no? Poi c'è stata la prima estate, altro bellissimo festival, c'è stato Nick Cave, ci sono stati Gorillaz, ieri sera 21 Pilots. Cosa succede questa settimana? Perché ci siamo, oramai è il momento di High Days a Milano, concerti firmati Virgin Radio. Arriveranno i Foo Fighters il 5 luglio. Abbiamo visto questo video dei Foo Fighters che hanno suonato poche ore fa sul palco di Liverpool omaggiando i Beatles, e quindi c'è stata una cover proprio dei Beatles. E poi a un certo punto Dave Grohl ha chiamato sul palco un pirla, lo diciamo con affetto chiaramente, vestito da pacchetto di caramelle, nello specifico da Mentos, e Dave Grohl dice: quando succedono queste cose durante i concerti vuol dire che sarà una serata epocale. Effettivamente è stata una gran serata. Come state lì fuori?
1: Alteria, Toki, mancanza ai mesi, cosa fate a Capodanno?
0: Cosa facciamo a Capodanno? Ci stiamo pensando, iniziamo a mettere la canzone giusta, New Year's Day, YouTube.

Play Your Games, Greta Van Fleet, il ritorno nel 2026. A questo punto si attende il nuovo disco, si chiacchierava chiaramente del weekend, del caldo, gran caldo, piscine, chi non va in piscina, che va in piscina, io tocchi, voi non sapete, ma facciamo un programma a parte mentre siamo nel fuori onda, dovremmo mandare in onda anche le cose che ci raccontiamo mentre passa la bella musica di Virgin Radio. No, si parlava anche di zanzare, ma adesso a parte gli scherzi, non so se avete letto questa notizia, in Islanda, che fino all'altro ieri è stato l'unico luogo al mondo dove effettivamente non c'è mai stata una zanzara da mai, beh, per questo cambiamento climatico, perché effettivamente il caldo sta diventando sempre più caldo, sono arrivate le prime zanzarine anche lì, anche in Islanda. Questo proprio a sottolineare il fatto che tante cose stanno cambiando per quanto riguarda il pianeta Terra. Per fortuna alcune cose non cambiano, per esempio i grandi classici del rock, per esempio il Rock the Casbah, loro sono i Clash.

0: Casbah, Rock the Casbah, questo è il titolo, brano dei Clash.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra si chiama Morning Glory. Allora, tra poco parliamo del nostro principe delle tenebre, Ozzy Osbourne, poi di un possibile biopic sulla storia dei Rolling Stones. E attenzione, perché abbiamo per voi il nuovo album dei Muse.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
6: Lo senti? È il suono dell'estate, o forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
7: No!
8: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
10: Rhaenyra sta arrivando.
9: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
11: La regina ha molti draghi.
9: La lotta per il potere sta per cominciare.
10: La loro disfatta è scritta.
9: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
12: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
13: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
14: Jerry Calà per Seat, prima!
15: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Libidine coi fiocchi!
16: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
17: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

Ordinary Man, Ozzy Osbourne insieme ad Elton John. Ozzy, personaggio tutt'altro che ordinario. Bello vedere come la famiglia di Ozzy Osbourne continui a mantenere vivo anche il social, i vari, beh, il modo che ha Ozzy, pur non essendoci più, di rimanere in contatto con i suoi fan. Per esempio, hanno postato proprio ieri un'immagine che risale al 28 giugno 2025, quindi un anno fa. Succedeva che i Black Sabbath ricevevano questa onorificenza dalla città di Birmingham, ovviamente essendo loro di Birmingham, e poi andavano a firmare il famoso murale dedicato proprio ai Black Sabbath che si trova nel centro di Birmingham. Domandina per voi, mi piace, sono curiosa: avete mai visitato un luogo di culto per quanto riguarda il mondo del rock? Che ne so, in Svizzera la statua a Montreux di Freddie Mercury, Amy Winehouse, magari non siamo proprio nel rock, però Camden Town a Londra, mi viene in mente il meraviglioso locale che lei frequentava e la zona a lei dedicata. Lemmy Kilmister è stato anche di Lemmy. Insomma, avete mai organizzato un viaggio o, essendo in viaggio, siete andati proprio in pellegrinaggio verso uno di questi luoghi? Se sì, dove, quando e perché? 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1. Adesso Stone Temple Pilots.

0: Kendrick Sabian, vi ho chiesto se avete mai visitato un luogo di culto del rock dove c'è un monumento, un murale, una statua, qualcosa dedicato a una rockstar. Torniamo con i vostri messaggi.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti: Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, News. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
12: VirginRadio.it. Stay connected.
13: Virgin Classics
14: 1979.

0: Young Lust, il suono dei Pink Floyd, 9:49 minuti, siete su Virgin Radio, grande classico del rock. Allora, a proposito di grandi classici, lo è il fatto che quando si è appassionati di rock, quando si va in giro per il mondo a fare vacanza, poi se ti trovi in un posto dove sai che lì magari è nato, ha vissuto, c'è un monumento, una statua, un locale dove una rockstar, insomma, è stato di passaggio, si va a visitare, si va a vedere. Quanti messaggi vi abbiamo pescato un po' dal mucchio, sentiamo la vostra voce.
1: 2 anni fa viaggio in Giamaica per andare a vedere i luoghi di zio Bob Marley, viaggio meraviglioso. Ciao Alfredo da Pisa.
2: Io in un viaggio a Londra sono stato a Overhill Road dove è morto Boscotto. Ho portato un fiore a lui.
3: Parigi di Pierre Lachaise, Jim Morrison. A New York, Strawberry Field, John Lennon, il Dakota Building.
4: In uno dei miei viaggi a Londra sono andato a Dead on Street, una traversa di Regent Street, dove è stata fatta la fotografia iconica della copertina dell'album di David Bowie, Ziggy Stardust.
5: Ciao a tutti, io mi chiamo Fabio e vengo da Napoli, ma vivo in Sardegna. Io per viaggio sono stato alla casa di Elvis, Graceland, wow, in Memphis, e poi abbiamo fatto un viaggio in Irlanda, a Dublino, e quindi non potevamo non andare agli studios di YouTube.
0: E a proposito di Irlanda, c'è anche chi dice: ho visitato il murale dedicato a Dolores O'Riordan a Limerick. Bravi, bravi tutti, tanti messaggi. Noi continuiamo con la musica. Oh oh oh oh oh, attenzione, tra pochissimo, forse dopo questo pezzo, chi può dirlo, arriva il nostro free album, un nuovo album dei Muse da portarvi a casa. Tra pochissimo, adesso arrivano le Warning.

0: con Girls and Boys. Restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 10.
6: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, seconda ora di Morning Glory. Dai, è arrivato il momento di lanciare il nostro free album. Quest'oggi vi potete portare a casa il nuovo disco dei Muse, The Wow Signal. Questo è il titolo, quindi segnate il numero 800-32-43-30. Ve lo ripeto, dai, 800-32-43-30. Il più veloce si porta a casa questo nuovo lavoro discografico dei Muse. E poi, lo sapete, torniamo sempre con le nostre belle storie di rock and roll.

0: Blueberries con Stars, la voce di Dolores O'Riordan, dalle stelle agli alieni nello spazio, perché sono presenti nel nuovo disco dei Muse. Matthew Bellamy ha detto cose strane, tipo che secondo lui i testi non li ha proprio scritti lui, ma sono arrivati dei messaggi subliminali dagli alieni e lui ha messo questi messaggi nelle nuove canzoni del nuovo album The Wow Signal, album che il più veloce ascoltatore di questa mattina che ci ha contattato al telefono si porta a casa. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Buongiorno, come stai?
1: Bene, bene, super felice.
0: Meno male. Ma senti, ma te un alieno lo hai mai visto o comunque qualche cosa di strano nello spazio?
1: No, purtroppo no.
0: Mai successo? Vabbè, magari,
1: mai successo.
0: Magari vedrai qualcosa di extraterrestre e sovrannaturale ascoltando il nuovo lavoro dei Muse.
1: Sì, infatti sono super curioso perché sono fermo agli inizi anni 2000 con loro, quindi ci voleva un upgrade.
0: Ci sta.

0: Esatto.
1: Senti Andrea, ti mando un abbraccio, buon ascolto e rimani con noi.
0: Sì, grazie, ciao a tutti.
1: Ciao. Visto che ti trovo anche delle cose belle artistiche da fare, caro il mio Super Tocchi Regia. Insieme fino alle 11, questa è casa nostra. 342-4141-411 se volete dirci quanto ci volete bene. Noi aspettiamo i vostri messaggi. Adesso di da da da arrivano i Police.

Young again, ancora giovani per esempio degli oggetti risalenti agli anni 60 che stanno vivendo una nuova vita. Vi racconto di che cosa parlo. Andiamo nella città di Lecco, dove c'è questo cinema storico, vi dico anche il nome del cinema, Cinema Palladium, che per un rinnovo della sala cinematografica decide di togliere le 345 poltroncine in velluto rosso tipiche degli anni 60. Dai, avete in mente l'immagine della poltroncina del cinema, quella appunto di un bel po' di anni fa. Invece che buttare tutto in discarica, hanno avuto la bellissima idea di dire: oh, chi vuole a offerta libera può venire qui e ritirare la sua poltroncina e portarsela a casa. Un tripudio, tantissimissima gente per motivi svariati. Chi dice per esempio: in questo cinema ho visto il mio primo film con i miei genitori, voglio la poltroncina, oppure in questo cinema ho dato il mio primo bacio, quindi c'è un ricordo di questo tipo. Splendida, splendida idea. Leggevo che tra l'altro non solo cittadini di Lecco e dintorni, ma anche richieste che arrivano da fuori dall'Italia, insomma c'è stata proprio una grande grande richiesta. C'è da dire che anche a livello di arredamento e interior design fa molto fico avere oggetti del genere, e qui sapete, al solito mi piace tirarvi in ballo. Magari c'è qualcuno che mi dice: sai Alte, io a casa ho un oggetto, un mobile, un qualcosa che arriva dagli anni 50, 60, 70 a cui tengo particolarmente. Beh, questo è il momento giusto per raccontarci cosa avete di prezioso e antico dentro casa vostra. Io ho delle radio bellissime degli anni 60, anni 50, quindi insomma ne parliamo insieme. Dai, aspetto i vostri messaggi. Intanto Because the Night, lei è Patti Smith.

0: Because the Night, Patti Smith, era il 1978, noi restiamo insieme su Virgin Radio, torniamo anche con i Cure.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
9: Hai ragione.
10: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
15: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
16: Musica, energia e divertimento.
17: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
18: Team Battiti Live!
17: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

0: The Cure, Fragile Thing, dall'album Songs from a Lost World. È un sacco di muse ispiratrici per questo album, specie per quanto riguarda i testi. Robert Smith ha raccontato, no, di aver letto le opere di questo poeta di fine 800. Lui si chiamava Ernest Dowson, tra l'altro era grande amico di Oscar Wilde. Già questa immagine è bellissima, è molto potente. Lui, Ernest Dowson, che viene a mancare a soli 32 anni, diventa un'icona del decadentismo, insomma personaggio molto molto particolare. Per citare una sua frase: non durano a lungo i giorni del vino e delle rose. Smith dice: io ho letto tutte le sue opere e le sue poesie, ho trovato proprio il modo di raccontare quello che volevo raccontare. Invece voi ci state stupendo questa mattina. Vi ho chiesto se avete degli oggetti in casa di arredamento, o anche non di arredamento, insomma, che avete piazzato nella vostra bella casetta in ufficio, che arrivano dal passato, qualcosa legato al mondo dell'antiquariato. Perché? Perché a Lecco un cinema ha smantellato le poltroncine degli anni 60 e un sacco di gente ha voluto recuperare queste poltroncine per portarsele a casa. Sentiamo qualche vostro messaggio, vai!
1: Ciao Alteria, spere bem, Nicola da Bologna. Io ho un'insegna della Tennent's di quando avevo il mio bar, che è a casa mia e mi fa da lampadario.
0: Ma pensate,
1: è meraviglioso.
2: Alteria Sberebem, Guido da Pescara. Sono felice possessore di un paio di telefoni di design anni 60-70.
3: Buongiorno, io ho un tavolo dei miei nonni e quando hanno smantellato la casa ho voluto fortemente averlo a casa, perché è un tavolo che aveva già all'epoca più di 100 anni.
0: Però
3: era del il papà di mio nonno, e addirittura c'è un tassello di legno che copre il buco di un proiettile della Seconda Guerra Mondiale che aveva bucato il tavolo.
0: Che roba!
3: Ci tengo veramente tanto. Buona giornata a tutti.
0: Tanti messaggi. Per esempio, io nel mio salone, dice questo ascoltatore, ho una poltrona da barbiere degli anni 70. Che figata! Ho due sedioline arancioni anni 70 della mia scuola materna. Anche questo deve essere un qualcosa di splendido, cavallino a dondolo a legno fatto dal mio nonno. Grazie a tutti voi per i bei messaggi. Adesso arriva Richard Ashcroft con i suoi Verve Bitter Sweet Symphony. Buongiorno amici.

La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani. John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Hamza Mouth, Your Love, la voce di Chris Cornell, e noi restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
8: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
8: No!
9: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così! Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
11: Ed eccoci qui nella Splendid a Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
12: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
13: Musica, energia e divertimento.
14: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia.
15: Team Battiti Live!
14: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
6: Ah già, solo fango.
5: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Virgin Classics
9: 1971.

Love Mesley, il suono dei Doors, 1971, Virgin Classic. Il 30 luglio 2026 una leggenda vivente del blues spegnerà 90 candeline. Parliamo di Buddy Guy che ha organizzato una mega festa il 1 ottobre 2026, con qualche mese insomma di ritardo rispetto al compleanno, un sacco di ospiti sul palco, e ci sarà anche Steve Jordan, il nuovo batterista attuale dei Rolling Stones, che stiamo per ascoltare. A proposito di Buddy Guy e Stones, Keith Richards, beh, lui ha detto: Buddy Guy ha portato il blues di Chicago al massimo livello, quindi è una grandissima musa ispiratrice per Keith Richards. Storia assurda: nasce nel 1936 Buddy Guy in Louisiana, figlio di una famiglia di contadini, e inizia a suonare questo strumento molto particolare che si chiama diddley bow, sostanzialmente una corda tirata tra due chiodi piantati sul tavolo, e tu suoni questa corda con una bottiglia. Tu pensa, dall'essere bambino, ragazzino, a provare a fare questa cosa. Poi nel 57 va a Chicago e vabbè, scrive la storia del blues. Questo è un personaggio come Buddy Guy, 90 anni, mitico. Abbiamo citato Keith Richards e Rolling Stones, eccoli con il nuovo singolo In the Stars.

0: in the Stars, Rolling Stones. Ho detto Steve Jordan, chitarrista, batterista, nuovo batterista degli Stones, chiaramente al posto di Charlie Watts. Noi continuiamo con Long Plane Stories. Arriva Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Genesis e della svolta pop che li porta per la prima volta al numero uno in Inghilterra, grazie al suono della drum machine e ad una storia surreale che interpreta perfettamente lo spirito del tempo e si intitola Turn It On Again. Collins ha progettato per 2 anni la svolta dei Genesis, ha scritto canzoni usando sintetizzatori e strumenti elettronici, che userà anche per il suo primo album solista, Face Value, e allontana la band dal genere prog rock che li ha resi grandi negli anni 70 e dall'eredità di Peter Gabriel, che se n'è andato per esordire come solista. Avviene con un album che ha in copertina il disegno di un uomo con la testa piccola, vestito di verde, che guarda dalla finestra un cielo azzurro e una piccola luna. È Duke, il 10° album dei Genesis, che esce il 28 marzo 1980 e va al numero 11 in America e al numero 1 in Inghilterra. Duke nasce ai Polar Studios di Stoccolma. Tony Banks e Mike Rutherford seguono Phil Collins nella costruzione di un racconto sulla comunicazione e mass media che ha come protagonista Albert, un uomo che guarda sempre la televisione e finisce per credere che personaggi televisivi siano suoi amici. All'inizio costruiscono una suite lunga 30 minuti con 6 canzoni che sfumano una nell'altra, poi decidono di dividerle e creano una sequenza di singoli che conquista il pubblico. La musica è in cambiamento, gli album degli anni 70 lasciano spazio alle hit degli anni 80, i Genesis intercettano il momento e segnano la musica del nuovo decennio. Il mondo di Duke nasce intorno a uno strumento, la drum machine Roland CR78, che crea il suono degli anni 80. Phil Collins la usa e rimane affascinato. Mike Rutherford scrive la storia di Albert, Tony Banks crea un ritmo con un tempo impossibile, su cui, come ha spiegato lui stesso, il pubblico non riesce a ballare, ma viene trascinato dentro senza sapere perché. Questo è Turn It On Again, questi sono i Genesis.

0: erano i Genesis, loro protagonisti di Long Plain Stories. Grazie a Paola. Paola Mogeri che torna alle 13.50, alle 17.50. Poi lo sapete, ma è giusto ricordarvelo, sul sito e l'applicazione di Verge Radio, volendo, potete riascoltare tutti gli episodi di Long Plain Stories. Volendo, se volete proprio farvi del male, potete riascoltare anche le dirette di Morning Glory. Tocchi lo sai, pomeriggio, se ti manca la mia voce, puoi riascoltarla sull'applicazione. Scherzi a parte, grazie di cuore al mio super Tocchi e regia. Grazie Michele Primi, grazie a voi perché ci sopportate tutti i giorni. Vi mando un bacio, un abbraccio, domani mattina. Ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 11.
17: It's 11 a.m.

Sono le 11, buongiorno, buongiorno a tutte le persone all'ascolto su Virgin Radio. Per questa mattina eccezionalmente si riapre una settimana con la mia voce, che come starete sentendo non è quella di Giulia Salvi ma quella di Katie Pass. Resto con voi fino alle 14 al posto di Giulia, che poi tornerà domani alla base. Però io vi ricordo come sempre tutto quello che ci riguarda. Partiamo dal nostro sito stavolta, virginradio.it, per un semplice motivo: abbiamo fatto tante di quelle attività legate ai concerti live in questo weekend, che sul nostro sito c'è veramente veramente tanto tanto da andare a guardare, a sbirciare, anche solo per curiosità. Magari vi ritrovate in alcune delle foto che abbiamo scattato legate alle grandi giornate dedicate ai concerti, partendo da venerdì con i Linkin Park, poi con Nick Cave, andando ai Gorillaz di sabato e terminando ieri sera con i 21 Pilots. Un sacco di cose meravigliose ci regala rock and roll. Allora noi ricominciamo con una band che il palco ce l'ha fatto sognare e vedere molto bene. Gli AC/DC, Big Jack.

Caro amico Tommy, che è qui in regia con me, mi faccio perdonare così, Tommy, dicendoti due cose molto belle. Anzitutto, che la prossima band che andiamo ad ascoltare torna in Italia. Sono gli Editors, il 3 febbraio saranno all'Alcatraz di Milano. Ma prima di riparlare di Tom Smith, che è ritornato e quindi insomma ha fatto tante cose per la musica, anche da solo, anche nella sua attività da solista, quello che voglio dirvi è veramente grazie, perché oggi parto dicendo questa cosa. Grazie perché la famiglia del rock questo weekend si è fatta veramente vedere e sentire, soprattutto grazie perché senza avervi dato ancora il numero di telefono in diretta ci avete già mandato un sacco di messaggi, però io ve lo dico: 342 41 41 411, se eravate a uno dei grandi concerti firmati Virgin Radio del weekend, quindi o al Firenze Visarno Arena a vedere i Linkin Park oppure al Lido di Camaiore a vedere tutte le cose belle che sono successe, fatecelo sapere e raccontateci anche il vostro punto di vista, la vostra esperienza, che è fondamentale. Dicevamo, Editors sono ritornati, Tom Smith prima si è fatto il suo album solista, poi ha deciso di riprendere questa grande band e questo è il nuovo singolo, The Rush.

Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses 1987, però un pezzo sicuramente iconico che questa band la rappresenta tantissimo. Quando si parla di concerti, amici, e soprattutto quando si parla di band che salgono sul palco, dietro e di fianco a queste band ci sono un sacco di figure importantissime senza le quali tutto questo non potrebbe accadere, così come noi in radio abbiamo il nostro regista Tommy, senza il quale io non potrei fare tutto quello che sto facendo, io che sono Katie Pass. E dicevo, abbiamo saputo purtroppo venerdì, proprio 26 giugno, che all'età di 65 anni è scomparso l'ex manager dei Guns N' Roses. E la band ha sicuramente detto proprio questo, cioè Doug Goldstein, questo era il suo nome, era molto più di un manager, era una parte di noi, era sicuramente una persona che sapeva ascoltare, un punto di riferimento, colui che ci ha fatto essere chi siamo. È importante veramente dare luce alle personalità che non si vedono ma che esistono all'interno dei progetti artistici. Andiamo avanti con la musica, quella che ci piace tantissimo, i Darkness con Solid Gold.

0: Solid Gold dei Darkness, è lunedì 29 giugno, con voce che ti passa fino alle 14, c'è Tommy in regia, tra pochissimo torniamo anche con gli R.E.M.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per 2 concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
9: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Battiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Pronti?
16: In esclusiva su Disney Plus.
17: Ogni secondo conta, baby!
18: Chef!
16: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
15: Il locale si è allagato.
16: Ed è l'ultima occasione...
17: Io sto vendendo l'edificio!
16: ...per salvare tutto.
17: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
16: FX The Bear.
19: È così, o andrà tutto bene...
15: Oppure no.
16: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
20: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
21: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
22: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
21: Ti aspettiamo.
20: MD, buona spesa Italia.
23: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
24: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
25: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

0: Ciao Chetti, grazie per il post, per il tuo bellissimo post. La mia piccola Linkin Parkina ti ringrazia tanto, siete meravigliosi. Un bacio e al prossimo concerto. Siete immensi, grande Virgin, grande tutti. Un bacione Mirko.
1: Ma dai, ma noi torniamo da Losing My Religion degli R.E.M. con questo messaggio incredibile. Un bacione a te Mirko, un bacione alla tua piccolina, un bacione a tutte le bimbe, i bimbi che abbiamo incontrato, che ho personalmente come che ti passa incontrato venerdì 26 giugno all'interno della Firenze Visarno Arena. E ho scritto un post, quindi lui l'ho menzionato e lo ringrazio, in cui veramente dicevo ho visto tanti piccoli rocker apprezzare questo momento gigante in cui Linkin Park rinascono, e quindi anche un po' tutta la metafora che c'è dietro, no? Questo momento dei Linkin Park che riprendono a suonare nonostante tutto. È una band con un suono bellissimo dal vivo e questo gli va riconosciuto a prescindere da chi canti. Poi Chester era Chester e questo rimane, ma Emily Armstrong con grandissimo rispetto è salita sul palco con Mike Shinoda, ha fatto uno spettacolo meraviglioso, quindi io questo veramente ci tengo a sottolinearlo fino alla fine, come ci tengo a ridarvi il numero in diretta 342 41 41 411. E devo dirvi che ci sono tanti messaggi, ma quello che mi sta così un po' facendo sorridere oggi è che festeggiamo i 30 anni di matrimonio e stiamo rientrando a Bellinzona. Puoi farci gli auguri? Ma certo che sì, è ovvio che ve li faccio gli auguri, sono tantissimi, 30 anni, e quindi immagino che sia anche tanto il vostro amore, bravi bravi. E poi c'è chi ci dice appunto: sono andato accompagnato da mio papà al concerto dei Linkin Park venerdì a Firenze, era da tanto che volevo andarci e il mio sogno si è realizzato. Quindi stiamo chiudendo veramente il cerchio con tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato. A proposito di post, caro Tommy, sai che Morrissey ha scritto un post, veramente, poi l'ho cancellato dopo poche ore, in cui diceva che Johnny Marr vorrebbe eliminarlo. Così, Johnny Marr, no? Loro insieme hanno creato una band piccolina chiamata Smiths, poi dopo si sono sciolti e tutto il resto è la storia che conosciamo. Ma perché lo dice? Perché Johnny Marr è tornato con un nuovo disco che si chiama The Age of Everything, e ascoltiamo il nuovo singolo, questa è Spin.

Too Many Friends dei Placebo. Questo è un brano del 2013. 6 novembre saranno i Placebo in quel dell'Unipol Forum di Milano e quindi li aspettiamo. È stata una notizia molto bella quella che ci è arrivata in questo 2026. Adesso invece ascoltiamo gli Stereophonics. Io sono Katy Passa, resto con voi per oggi fino alle 14 e su Virgin Radio in diretta c'è Caught by the Wind.

0: Bad Body Wind degli Stereophonics. Ritorniamo in diretta su Virgin Radio. Tra pochissimo c'è un salto al 1976.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo, ogni giovedì dal 2 luglio, in edicola.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
13: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
17: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
18: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
19: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
20: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
19: Questo finché non passi a euro.
21: E allora tutto diventa più...
9: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
21: Virgin Classics 1976.

rullo di tamburi che è giusto, il 1976 è quello dei Queen con questa Tie Your Mother Down, pezzone veramente all'interno del nostro, così, della nostra parentesi Virgin Classics, quel momento in cui andiamo nel passato e ci ricordiamo le radici del rock e ne andiamo anche molto molto fieri. Noi siamo in diretta su Virgin Radio per questa mattina, sono con voi, sono Katie Passa, resto qui fino alle 14, poi da domani la nostra Giulia Salvi ritorna alla base. Però detto questo, visto che siamo qua, io continuo a leggere un po' di persone al 342-4141-411, soprattutto chi ci apre e ci chiude il weekend raccontandoci che ha accompagnato la figlia Greta di 15 anni sia al concerto dei Linkin Park a Firenze sia a quello dei 21 Pilots ieri sera al Lido di Camaiore. Dice: ci siamo divertiti tantissimo, Alessandra e Nicola. Beh, devo dire che effettivamente ti sei fatta un bel weekend, un bel regalo, l'hai fatto anche alla tua bimba che poi ha 15 anni, quindi se dico bimba probabilmente me la prendo in audio in automatico, però questo per dire che veramente il rock non ha età, sia quando si fa e sia quando si ascolta. A proposito di cose belle da ascoltare, amici, quanto mi piace questo featuring, cioè MGK ci ha visto lunghissimo perché ha chiamato Fred Durst e gli ha detto: senti, ti va di cantare qui sopra? E il risultato è Fix Our Face.

0: Given to Fly dei Pearl Jam, il 1998. Amiche, amici, adesso c'è il TG Com 24, poi si ritorna in diretta per la prossima ora su Virgin Radio.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 11 e 59 minuti.
6: It's 11:59 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buona giornata da Umberto Cascone. Oggi in Italia il picco del caldo africano che ha investito l'Europa, 22 città da bollino rosso, domani saranno 25, poi i termometri scenderanno con la perturbazione atlantica, in arrivo anche violenti temporali, in Alto Adige primi episodi, colate di fango nell'area di Merano, 5 feriti e 69 evacuati. Dopo gli scontri dei giorni scorsi torna un precario cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, domani a Doha colloqui su Hormuz su cui non cala la tensione, e a Muscat prima riunione tra gli Ayatollah e l'Oman sulla futura gestione congiunta dello stretto. In Venezuela si scava senza sosta tra le macerie alla ricerca dei superstiti, 33 recuperati vivi nel weekend, i vigili del fuoco italiani cercano di estrarre una donna e i figli intrappolati da giorni a Macuto, l'ultimo bilancio aggiornato parla di 1450 vittime e oltre 50.000 dispersi. Potrebbe disporre di una rete che lo aiuti a nascondersi e forse a tentare l'espatrio Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Serrata caccia all'uomo in corso, si scandagliano zone isolate e edifici abbandonati. Si chiamava Giulia Scimone, la 15enne travolta e uccisa ieri sera da una moto a Messina. Inutile l'intervento del 118, la ragazza è deceduta durante il trasporto in ospedale. Ferito anche il 20enne alla guida del veicolo, che avrebbe perso il controllo, forse per una manovra azzardata, è stato arrestato. Mondiale di calcio, il Canada si qualifica agli ottavi, battuto il Sudafrica 1-0. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. Tennis, Wimbledon al via, Sinner torna in campo contro il serbo Kecmanovic, poi Darderi vede Quinn. Nel femminile, Cocciaretto incontra la cinese Wang. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Style Rock.

Lost Highway, Bon Jovi con un brano del 2007. Noi riapriamo così la seconda ora in diretta di queste tre ore che passeremo insieme, eccezionalmente con me oggi che sono Katy Passa. Riapriamo quindi il lunedì 29 giugno, peraltro siamo proprio alla fine di questo mese che ci ha regalato tantissime gioie anche a livello di concerti, che sono un po' diciamo il nostro momento nirvana, quello in cui veramente poi le band che ascoltiamo qui in diretta così si palesano e ci fanno vedere perché ci piace così tanto rock and roll. Però abbiamo dedicato un po' la prima ora a voi, come è giusto che sia, e ai vostri messaggi. Parliamo un po' dei Bon Jovi, che in qualche modo vedono coinvolto anche il pubblico di Virgin Radio, perché anzitutto vogliamo ricordarvi che il 7 luglio due fortunatissimi ascoltatori di Virgin Radio andranno ad ascoltare con tutta la band al Madison Square Garden di New York, proprio con la squadra di Virgin Radio. E poi ci sono tante dichiarazioni, tipo Bon Jovi dice: ragazzi, io sono tornato più fresco e rigenerato che mai, cioè la mia voce sta bene e è bellissimo sentirglielo dire. Vediamo cosa succederà a questo punto all'interno di questo grande tour. Poi sappiamo che arriverà anche il film, c'è un articolo molto dettagliato sul nostro sito virginradio.it, un film che ripercorrerà le origini di John Bon Jovi nel New Jersey, dai primi passi con la chitarra fino alla folgorazione per il rock avvenuta durante un concerto di Bruce Springsteen. Questa cosa ve l'abbiamo raccontata spesso, ma ripeterla è sempre un piacere. A proposito di ritorni, quello dei Nothing But Thieves a me piace tantissimo. Sappiamo, tra le altre cose, che torneranno anche dal vivo, e lo faranno in una maniera pazzesca, ne siamo certi. Li ascoltiamo? Ascoltiamo un nuovo singolo, Tommy? Evolution.

Crazy Train di Ozzy Osbourne, 1980, che bello ascoltare il nostro Ozzy in diretta. Tra le altre cose, da pochi giorni sappiamo che l'Hellfest, uno dei più importanti festival metal d'Italia, abbia reso omaggio a Ozzy Osbourne. Questa cosa ve la stiamo raccontando chiaramente da un po', da quando è successo qualche giorno fa. Appunto, la scorsa settimana c'è stata l'inaugurazione di una monumentale statua dedicata proprio a questa grande leggenda del rock, scomparsa nel 2025. Era già stata annunciata, ovviamente, però vederla chiaramente ha fatto il suo effetto anche alla stessa Sharon Osbourne, che aveva proprio ringraziato pubblicamente il direttore del Hellfest. Questa statua peraltro è stata realizzata dall'artista francese Philippe Pasqua, che giustamente ci chiedevamo con Tommy, che è in regia con me, ma Pasqua si legge Pasqua perché è francese o dobbiamo leggere comunque Pasqua? Quindi l'abbiamo messo sul traduttore, siamo prontissimi. Pasqua, vabbè, senti, ci chiedevamo anche, ma perché le statue le fanno quando le persone non ci sono più? Non potrebbero farlo quando le persone sono ancora vive, che magari vedono la propria statua? Niente, andiamo avanti, discorsi di backstage a parte, parliamo dei vivi, parliamo del nostro boss Bruce Springsteen, che ha proprio un museo di due piani aperto nel New Jersey. Stiamo parlando tanto anche di questo, venite sul nostro sito per i dettagli. Questo A letter to you.

0: La meraviglia di Bruce Springsteen con Letter to You in diretta su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Lunedì 29 giugno in diretta ci sono io, che sono Katie Pass, fino alle 14. Tra pochissimo parliamo degli Oasis, perché diciamoci la verità, c'è sempre qualcosa da dire sui grandi Oasis, e torniamo proprio con loro.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Battiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Jerry Calà per Seat prima.
16: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
16: Libidine coi fiocchi!
17: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
18: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
19: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
18: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
20: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
21: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
22: Rhaenyra sta arrivando.
21: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
23: La regina ha molti draghi.
21: La lotta per il potere sta per cominciare.
22: La loro disfatta è scritta.
21: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
24: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
25: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
0: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

da un album che ve lo dico a fare, What's the Story Morning Glory. Abbiamo ascoltato Wonderwall degli Oasis alle 12:31 minuti in diretta su Virgin Radio in questo lunedì 29 giugno. Ma tu ci pensi che bello, Tommy, ascoltare gli Oasis a mezzogiorno, così in un giorno qualunque tu accendi la radio c'è Wonderwall degli Oasis. Sono sicura che anche adesso stavate facendo con le mani qua e là, destra, sinistra, sicuramente, perché veramente è un super classico del rock e fratelli Gallagher ci hanno regalato veramente tanto con questo disco, con questo grande singolo. E infatti devo dire che per quanto lo snobismo gallagheriano, spesso, che ci piace tantissimo ovviamente, riconosca che tutto quello che hanno fatto sia qualcosa di grandioso, in realtà abbiamo visto un po' Noel Gallagher in difficoltà pochi giorni fa, in senso buono chiaramente, perché ha dichiarato proprio di non riuscire a credere che la squadra inglese stesse cantando Wonderwall degli Oasis ai mondiali, ed è veramente sbalordito che proprio la squadra conosca i testi, che uno dice, cioè, ma Wonderwall degli Oasis secondo me la conoscono tutti, forse dovrebbero metterla anche a scuola, ce la dovrebbero far studiare, ma forse non è necessario perché è davvero uno di quei testi tanto cantati e quindi tanto conosciuti. Eppure vedi Noel Gallagher totalmente sbalordito. Questo vuol dire che veramente certi momenti, vedere la propria musica in certi contesti probabilmente ti fa riflettere di quanto sia veramente arrivata al cuore di tutti. E noi continuiamo con le nuove uscite, quelle che del 2026, in diretta su Virgin Radio. Adesso ci sono i Menzingers e questa è Nobody's Heroes.

0: Non ci limitiamo a portare sul palco le nostre canzoni. Ci portiamo il risultato di tutta una vita.
1: Jim Kerr. Virgin Radio. Style Rock.

0: Like a Stone degli Audioslave è il 2002 e noi tra pochissimo torniamo a un altro Virgin Classic del 1971.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
3: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
18: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
19: Musica, energia e divertimento.
20: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
21: Team Partiti Live!
20: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
22: Virgin Classics
23: 1971.

Il 1971 è l'anno di questo Virgin Classic, la band è America, il brano si chiama A Horse With No Name e pensate che a parte il cavallo senza nome, anche questa band è esplosa senza rendersene conto, perché loro hanno scritto questo brano effettivamente dicendo, all'inizio sembrava un po' una canzone novità per noi, quindi è stato uno shock quando abbiamo realizzato che sia diventata così popolare, e allora decidono di chiamarsi America, ottengono un grande contratto dopo un concerto al Roadhouse di Londra e un po' anche di esposizione chiaro, radiofonica chiaramente, che fa sempre bene, però questo è uno di quei classici veramente che hanno battezzato la band prima che la band in qualche modo esistesse veramente. A proposito di grandi classici, sappiamo che oggi Ian Paice dei Deep Purple compie 78 anni e invece Eric Winston dei Thin Lizzy e dei Them avrebbe compiuto 79 anni. Sappiamo anche che in questa giornata, che è il 29 giugno, i Pink Floyd tennero un concerto gratis a Hyde Park per la prima volta, quindi 58 anni fa, amici. Gli Experience di Jimi Hendrix invece suonano per l'ultima volta dal vivo insieme, quindi 57 anni fa, amici. E soprattutto Ian Gillan lascia i Deep Purple 53 anni fa. Ci sono un sacco di aneddoti legati alla storia del rock, un sacco di ricorrenze, e poi ci sono quelle band che ci piacciono veramente tanto, ma così tanto che è tanto bello dire, ho detto tanto, che il 17 novembre arriveranno ai Magazzini Generali di Milano. Loro sono bravissimi dal vivo. I Leap in diretta su Virgin Radio, I Was Never There.

0: Era il 1999, l'anno di Californication, al cui interno c'è Scar Tissue. Questi sono i Red Hot Chili Peppers. Io sono Katy Passa, sto con voi ancora per un'ora, quindi torniamo tra pochissimo in diretta su Virgin Radio.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Virgin Radio.
4: Sono le 12 e 59 minuti.
5: It's 12:59 p.m.
1: Style Rock.

Magnificent, gli U2 in diretta su Virgin Radio. Questo era il 2009, ma sappiamo che questa band non si è fermata un secondo e nel 2026, anzi, è voluta ritornare in una maniera molto poco tradizionale, nel senso che senza preannunciare nulla gli U2 hanno tirato fuori due EP. Il primo è Easter Lily, nella prima parte appunto di quest'anno, poi c'è stato Days of Ash, questo grande secondo progetto appunto chiamato EP, e poi l'annuncio del l'album ufficiale, che comunque si sa arriverà ad autunno inoltrato. E fin qui YouTube ce l'abbiamo belli chiari, cioè ci hanno spiegato esattamente com'è andata, anche se da un giorno con l'altro appunto sono usciti con due EP, lasciandoci un po' così, dicendo: ehi, cosa state facendo? Per caso anche scrivendo un disco? E poi Bono, per tutta risposta, dice: sì, certamente lo stiamo facendo. E poi sono arrivati con Streets of Dreams, che è il singolo che stiamo ascoltando anche in diretta su Virgin Radio. Sicuramente YouTube e Bono hanno dichiarato un momento molto particolare della loro carriera, che siamo davvero davvero curiosi di scoprire anche attraverso il prossimo album. A proposito di album nuovi, i Foo Fighters hanno tirato fuori Your Favorite Toy, e questo lo sappiamo, ne abbiamo parlato in tutte le dimensioni, siamo andati a intervistarli, c'è tutto sul nostro sito virginradio.it, e stiamo ascoltando i singoli che chiaramente ci tirano fuori. Stanno girando l'Europa. Quanto manca il 5 luglio 2026? Manca pochissimo, è domenica prossima. Saranno qua in Italia i Foo Fighters, preceduti dagli Idols, suoneranno appunto a Milano, Ippodromo Snaila Maura, ovvero iDays. Domenica 5 luglio 2026, facciamolo diventare un mantra. Domenica 5 luglio 2026. Nel frattempo ascoltiamo il nuovo singolo dell'ultimo album, Window.

I Foo Fighters hanno tirato fuori Your Favorite Toy, e questo lo sappiamo, ne abbiamo parlato in tutte le dimensioni, siamo andati a intervistarli, c'è tutto sul nostro sito virginradio.it e stiamo ascoltando i singoli che chiaramente ci tirano fuori. Stanno girando l'Europa. Quanto manca il 5 luglio 2026? Manca pochissimo, è domenica prossima. Saranno qua in Italia i Foo Fighters, preceduti dagli Idols, suoneranno appunto a Milano, Ippodromo Snaila Maura, ovvero iDays. Domenica 5 luglio 2026, facciamolo diventare un mantra. Domenica 5 luglio 2026. Nel frattempo ascoltiamo il nuovo singolo dell'ultimo album, Window.

Il 1978 dei Police, Can't Stand Losing You, con questo suono, sound inconfondibile. Che belli i Police, che belli i vostri messaggi, che bello quando la gente ci scrive: questo pezzo mi ricorda, che ne so, quell'epoca della mia vita, oppure che pezzo, buona giornata e buon lavoro, belle anime radiofoniche. Bello anche parlare di anime. Grazie, grazie, grazie anche a te e a tutti voi che ci state continuando a mandare messaggi al 342 41 41 411. Le semplici interazioni restano sempre il nostro pane quotidiano. La semplicità della musica e la bellezza della musica è un dato di fatto. Io, quando è uscito Romance nel 2024, ho un ricordo del mio cuore che ha iniziato a battere in modo diverso. Il cuore, tra l'altro, fa parte proprio della cover di questo progetto che si chiama Fountains DC, e questa è sicuramente tra le tre mie preferite. In the Modern World.

0: La voce di Green Chatten in Fontaine's DC in the Modern World, e noi restiamo proprio qui in diretta su Virgin Radio. Tra poco si torna anche con Alanis Morissette.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: La sfida è aperta, e Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Finalmente è iniziata l'estate.
15: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
14: Ah sì?
15: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
14: Hai ragione.
15: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
17: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha?
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
20: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
21: La mamma vuole abbracciarti ancora.
22: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
23: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
24: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
25: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
26: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!

Ironic di Alanis Morissette. Siamo al 1995, gli anni d'oro degli anni 90, proprio la metà tagliata a zeppa così da Alanis Morissette con questo super successo. Noi ritorniamo in diretta su Virgin Radio lunedì 29 giugno, sono io qui con voi che sono Katie Passa ancora fino alle 14, quindi per una trentina di minuti insieme a Tommy in regia. Allora, parliamo di una cosa molto particolare perché tra poco ascoltiamo un duo che rappresenta un gran pezzo di storia del rock, perché leggevo che il flauto d'argento, le cui note impreziosiscono un brano dei Beatles, ovvero The Fool of the Hill, è stato venduto, pensate, per 23.000 sterline, che sono circa 27.000 euro, presso una casa d'aste. E lo strumento, pensate, risale al 1959, apparteneva originariamente a questo Jack Hillary, che era un flautista originario proprio della Cornovaglia, ed è poi passato in eredità al figlio Brian. Pensate che lo stesso Brian racconta, da proprio quello che gli è stato detto dal padre, che per quanto questo Jack fosse flautista riconosciuto, rinomato, avesse partecipato a cose importantissime tipo a colonne sonore di film leggendari come quelli di James Bond, Pantera Rosa e addirittura al musical Oliver, lui non avesse grandi contatti con questi musicisti, avesse un profilo molto basso, quindi finito il momento in cui doveva suonare la sua parte, prendeva e se ne tornava a casa e non aveva contatti diretti con le band. Nonostante questo, però, quel flauto assume chiaramente un'identità, e quindi grazie a questo il figlio dice: io non ho preso l'eredità di mio padre, non so suonare il flauto, ho preferito venderlo, e si è portato a casa 27.000 euro, mica male. A proposito, parte dei Beatles ha deciso di ritornare con un grandissimo progetto che vede questo binomio: Paul McCartney e Ringo Starr, e questa è Home to Us.

Into Deep dei Sum 41, era il 2001 e poi cosa hanno fatto? Hanno fatto un tour dietro l'altro, sono cresciuti, sono arrivati al 2024 e all'interno di una proprio delle date firmate Virgin Radio hanno annunciato che sarebbe stato un po' il loro saluto a tutti i fan. Infatti altri due live e poi hanno smesso i Sum 41 per il momento di fare attività sia live che discografica, quindi vediamo, aspettiamo novità. Nel frattempo sappiamo invece che è tornata come Florence coi suoi The Machine e tornerà, perché questo è un altro di quei mantra, 3 luglio 2026, cioè tra pochissimi giorni, venerdì. Riapriamo un weekend agli Hideys e lo facciamo proprio con loro, coi Florence and The Machine all'ippodromo SNAI San Siro. Tra le altre cose, in apertura ci saranno anche i Manic Street Preachers, progetto davvero interessante, e Florence, che ve lo dico a fare. Quindi non vediamo l'ora, ascoltiamo il loro brano del 2018, Hunger.

0: Florence and the Machine con Hunger, e dalla sua energia passiamo tra pochissimo a un nuovo Virgin Classic. Andiamo al 1980.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine.
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
11: Pronti?
12: In esclusiva su Disney Plus.
13: Ogni secondo conta, baby.
14: Chef!
12: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
15: Il locale si è allagato.
12: Ed è l'ultima occasione.
13: Io sto vendendo l'edificio!
12: Per salvare tutto.
13: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
12: FX The Bear.
16: È così, o andrà tutto bene
15: oppure no.
12: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
19: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
20: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
19: MD, buon viaggio Italia!
21: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
22: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione.
11: edizione di Team Battiti Live 2026.
14: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
22: Musica, energia e divertimento.
23: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
24: Team Battiti Live!
23: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
25: Virgin Classics 1980.

Any way you want it, Day Journey è il nostro terzo Virgin Classic in diretta su Virgin Radio in questo lunedì 29 giugno 2026, in cui ci sono io che ti passa con voi fino alle 14, ovvero tra poco, ma abbiamo ancora qualche secondo per parlare. Pensavo proprio a questo pezzo perché avevo letto da qualche parte che in realtà i Journey sono riusciti a rilanciarsi in due momenti particolari della loro carriera. Il primo, un paio d'anni prima di questo brano, appunto con l'ingresso nella band di Steve Perry, che ha dato proprio un'altra attitude, un altro veramente boost alla band. E poi in uno dei tour dei Journey del 1979 entrarono in contatto con i Thin Lizzy, di cui hanno veramente studiato alla perfezione ogni modo di composizione delle canzoni. Per loro stessa missione, questo brano, ovvero Any Way You Want It, nasce proprio dalla tipica scrittura dei Thin Lizzy, quindi indirettamente anche un grazie ai grandi Thin Lizzy. Un grazie ai Kasabian, che sappiamo che torneranno il 24 luglio 2026 al Noisy Naples Fest, e questa è Superpowers.

0: Ma che bella questa Superpowers dei Kasebian, nuovo singolo. A proposito di superpoteri, adesso andiamo da Paola Maugeri che ci racconta un nuovo episodio dei suoi long playing stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long playing stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long playing stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dell'esordio di una grande band, una ballad che parla di sogni e passione per il rock, uno di quei momenti speciali in cui la storia di una band è contenuta già nel loro primo singolo. Sto parlando di Dream On degli Aerosmith. Smith sono Steven Tyler e Joe Perry, voce e chitarra, due ragazzi degli anni 60 attratti l'uno verso l'altro dalla passione per la musica. Cercavo un fratello e quando ho conosciuto Joe ho capito di averlo trovato, ha detto Steven Tyler. La nostra relazione è piena di competizione, gelosia, tradimenti, ma non è così che funzionano le cose? Steven Tyler è figlio di un pianista classico, ma si annoiava quando suo padre gli dava lezioni, così è diventato un batterista. In più ha una voce pazzesca e, come ha detto lui stesso, tutti mi dicevano che assomigliava a Mick Jagger. E così ho iniziato a comportarmi come Mick Jagger. Joe Perry voleva fare il biologo marino, ma cucina hamburger in un ristorante sul lago Sanapee, vicino a Boston. Suona la chitarra da sempre, nella sua biografia ha spiegato così la sua idea di rock. Se non alzi il volume, che senso ha suonare in una band? Si dice si siano conosciuti proprio in quel ristorante. Ero in cucina, lui è arrivato con una band di New York e hanno fatto quello che secondo loro facevano le rockstar, tirarsi il cibo addosso. Ho dovuto pulire, ma siamo diventati amici. Con loro ci sono anche Joey Kramer, Brad Whitford e Tom Hamilton. Gli Aerosmith vanno veloce. Il 6 novembre 1970 fanno il primo concerto in una scuola organizzata dalla madre di Joe Perry, che è un insegnante. Poi si pagano da soli in audizione nel club Max Kansas City di New York. Entrano in studio a Boston e il 5 gennaio 1973 debuttano con Aerosmith. Quando aveva solo 17 anni, Steven Tyler ha scritto una canzone in cui, come ha spiegato, parlo dei sogni e di come devi continuare a sognare finché non si realizzano. Si intitola Dream On, singolo di esordio degli Aerosmith, che diventa uno dei pezzi più famosi degli anni 70.

0: On degli Aerosmith, il 1973, raccontato egregiamente da Paola Maugeri, che torna alle 17:50. Amici, è stato bellissimo stare con voi, quindi io saluto subito il Super Tommy in regia. Adesso arriva Ringaccio con Revolver insieme a Toki. Per quanto mi riguarda, che sono che ti passa, vi dico solo che ci vedremo e ci sentiremo all'interno del Weekend High Days, mi raccomando, mancano pochissimi giorni, quindi state connessi, state con noi. Quindi un abbraccio e un 5 alto da che ti passa, continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana sale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 14.
16: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani accettati di buona musica. Si riapre una nuova settimana di Revolver, il vostro contenitore pomeridiano di Virgin Radio. Un saluto da Ringo dalla regia, un saluto da Super Tony.
1: Salve. Sulla cresta dell'onda!
0: Sulla cresta dell'onda, il nostro slogan chiaramente che ci accompagna per tutta la diretta fino alle ore 16. Oggi cosa combineremo? Intanto guardavo le notizie arrivate dalla redazione. Andremo in America, il sindaco di New York ha inaugurato la stagione delle piscine all'aperto. Si è tuffato lui per primo in giacca e cravatta. Andremo da New York a Parigi, fotografato il momento in cui un fulmine colpisce la Torre Eiffel, che poi era stata chiusa per calore, che comporre, insomma, sai, col ferro che si piega, sai, un attimo Tokyo. Andremo in Messico, parleremo di Batman, tornato Batman che blocca i ladri che rubano le moto. E poi oggi a Revolver metteremo in palio due biglietti per il concerto di Ingrid Malmsteen del 26 luglio al Pordenone Blues Festival. Gran bel concerto, gran bel chitarrista. E beh, Bonzo vi darà due biglietti. Andate anche sul nostro sito virginradio.it perché ce ne sono altri per tutti i concerti che abbiamo. Ho perso il conto per quanti concerti abbiamo ai festival quest'anno. Macchina del tempo del 29 giugno. Oggi ricorderemo Ian Paice, leggendario batterista dei Deep Purple. Compie 78 anni. Bel compleanno per lui. Poi avremo che a fare col ricordo di Buddy Holly, col ricordo di Tim Buckley, di Bruce Springsteen, di Mick Jagger, David Bowie, che oggi nell'85 registravano Dancing in the Street di Martha and Vandellas. E poi ancora Billy Idol, George Harrison e anche John Fogerty con i Foo Fighters.

0: I Foo Fighters e Fogarty, naturalmente, da Jimmy Kimmel, proprio lì sul vialone di Hollywood, nella Via delle Stelle, sotto misero un palco, fece arrivare tutta la popolazione, fecero un concerto meraviglioso. Bravo Jimmy Kimmel, bravo John Fogarty, bravo i Foo Fighters, che stanno per arrivare, mancano pochi giorni, 5 di luglio. Bonzo!
1: Sì, li stiamo aspettando, è partito il countdown, domenica saranno a Milano, quindi non vediamo l'ora.
0: Chi è?
2: Hey everybody, I'm Dave.
3: And Nate Mendel.
2: And we're from the Foo Fighters and our favorite music is on Virgin Radio.
0: Oh, Virgin Radio, manca poco, insomma sarà una domenica speciale marchiata Virgin Radio. Invitavo tutti ad andare naturalmente sul nostro sito virginradio.it per beccare un sacco di regali che lei sta mettendo, no Bonzo?
1: Mettiamo regali, ma ci sono anche i video di tutti i concerti dove siamo stati nel weekend.
0: Un weekend esplosivo, Bonzo!
1: Guardi. Eravamo ai Linkin Park, eravamo alla prima estate, insomma ovunque eravamo.
0: Abbiamo fatto DJ set, abbiamo fatto dirette, abbiamo fatto veramente un applauso a tutta la squadra di Virgin Radio,
1: tutti i colleghi, complimenti a tutti.
0: Complimenti a tutti, ci stiamo muovendo proprio alla grande, bravi. E poi intanto sbirciamo i mondiali di calcio come fa lei, no? Nei weekend si è chiusa la fase a gironi, no?
1: Esatto, ieri sera sono iniziati i sedicesimi, quelli dentro fuori, eliminazione diretta.
0: Ah, belle, dentro, quelle partite mi piacciono di più, quelle dentro fuori, eh.
1: E il Canada ha eliminato il Sudafrica proprio all'ultimo respiro, al 91esimo.
0: Meritavano, però, devo dire che
1: sì,
0: meritavano. Vai.
1: Meritavano, partita brutta, diciamolo.
0: Oggi dentro fuori, Brasile e Giappone, Germania, Paraguay, Olanda, Marocco, belle partite. Quella
1: stasera tutte e tre belle, solo la Germania ha proprio una passeggiata, dovrebbe non rischiare niente contro il Paraguay. Giappone invece può essere un osso duro e Olanda-Marocco è una tripla.
0: Allora, ho visto per esempio la nazionale uruguayana fuori, punita dalla sua federazione. E perché ride? Ma è cattivo, rientra a casa a proprie spese, ha detto l'aereo privato lo abbiamo tolto mentre ve lo pagate voi.
1: Se l'hanno annullato all'ultimo minuto, i giocatori erano convinti di rientrare tutti insieme a Montevideo
0: e invece
1: detto,
0: ve lo pagate
1: avete
0: voi.
1: Fatto veramente un po' schifo e quindi vi pagate il ritorno a casa.
0: Allora, io non è che sono molto d'accordo, perché quando tu sposi con la federazione una squadra la devi sposare, è come un matrimonio, nel bene e nel male, cioè può andare bene,
1: sì,
0: può anche andare male.
1: Ha girato male male.
0: Vabbè, ho capito, mica sempre si può vincere, quello è lo slogan. No. Le piacciono i Greta Van Fleet?
1: Tantissimo!

0: Beh, per gli O'Games il nuovo lavoro dei Green Van Fleet, prima John Fogerty insieme ai Foo Fighters, questo è l'inizio fulmicotone di Revolver. Alzate volume per la vostra radio preferita, alzate volume per il vostro programma preferito, quello che volete, ma alzate sempre volume, noi lo alziamo e andiamo ancora al settimo piano. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Perché il rock va ascoltato a tutto volume, no?
1: Sempre, totale.
0: Poi chiaramente se siete in sacrestia o un obitorio o a un cimitero, no, perché toghi. Cioè io non è che pregate, ma magari non toccati le balle. Si tocca le palle, Bonzo, ma perché si tocca le palle?
1: Così,
0: è incazzato oggi, sai che lui c'è un po' un'antipatia per Greta Van Fleet, non sopporta il taglio di Joshua,
1: dice sì, il capello un po' così,
0: il mullet un po' col baffetto così un po' frufru, e lui dice che vedrebbe bene lei, signor Bonzo, con lo stesso taglio di Joshua.
1: Sì, ma piace. Ho i capelli troppo corti per farlo, purtroppo.
0: Sì, vabbè, ma un attimo metterli a posto, porto la macchinetta, si fa in due secondi,
1: No, bisogna farli crescere un po'. Tempo di dicembre e ci possiamo
0: lei
1: provare.
0: Lei deve tenere un po' lunghi sul collo, no? Non ti piace così? Dice, poi se metti i Bickenberg, come si chiamano? I Bickenstock. Mette quelli, ha detto, tocchi, è perfetto. Il look l'abbiamo già fatto per l'estate 2026. Allora, Bonzo, abbiamo parlato di calcio. Chi è?
2: Certo, non hanno passato il girone. L'hanno fatti tornare a spese loro. Sì, forse è un po' eccessivo. Ma noi che dovevamo fare quelli nostri che sono 12 anni che non hanno mai mondiali? A piedi dovevamo mandare, a piedi!
0: Sono ancora avvelenati per l'Italia la gente, 14 anni mi sa, non 12, 14 forse, no, 12.
1: No, tre mondiali ogni 4, 12 anni.
0: Se l'ho sbagliato io, la matematica non è mai stata il mio forte, signor Bonzo, capisce lei che io... È stato un weekend di motori, si è corsi in Austria, Spielberg, Russell, Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc, le Ferrari male.
1: Malissimo, ci avevano fatto sognare con la vittoria di Hamilton e siamo tornati alla brutta realtà.
0: È la brutta realtà.
1: Quinto
0: vedremo Leclerc. Silverstone, GP invece grande augura, 22 anni che un giapponese non vinceva, Fernandez, Jorge Martin terzo, che insomma bene le Aprilia, settimo Marquez, Bezzecchi ha tirato una mina, mamma mia. Oh.
1: Ragazzi, sono 2-0 di seguito per Bezzecchi, mondiale a rischio, adesso è anche secondo dietro.
0: Mancano ancora tante gare, Bonzo.
1: Però è una tendenza che...
0: No,
1: vediamo.
0: E ci dimentichiamo che non è fare solo punti, vincere le gare, vincere il mondiale, ma poi subentrano degli altri fattori, la tensione, le tue azioni, ricordiamo il cartellino rosso per i due schiaffi al Marshall, che se no me ne ha pagato un po' qua di concentrazione, un
1: probabile.
0: Pochettino, insomma, tante, però auguriamo di la pronta guarigione a Bezzecchi, ci mancherebbe... di poter combattere anche se adesso lo spagnolo Jorge Martin, caro signor Bonzo, deve stare all'occhio.
1: Zitto, tanti piazzamenti, adesso è primo.
0: Ragazzo, quello è primo, secondo Bezzecchi, ci sono pochi punti di distacco. Bravo anche di Gian Antonio, terzo nel mondiale. Io direi a questo punto ritorniamo a Los Angeles, andiamo negli anni 80, il glam metal, l'air metal lo chiamavamo anche, l'air, lì i capelli erano lunghi, ma tutti lunghi senza le diciamo le tempie corte, no? Giusto, Bonzo?
1: Giusto, giustissimo.
0: E chi erano i migliori a avere quel taglio di capelli così lungo? Le piacciono i Motley Crue?

0: We Your Follow con Van Essence. Emily è tornata, il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino a sole. Ragazzi, non mollate Virgin Radio, anche perché torneremo con un classico, vi parleremo dei Deep Purple.
1: Che? Ciao Ringo, ma ci credi che quando comincia Revolver io alzo il volume?
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
11: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
12: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
13: Musica, energia e divertimento.
14: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
15: Team Battiti Live!
14: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
21: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
22: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
23: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
24: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
25: Revolver.
26: Revolver. Revolver with Ringo.
27: Virgin Radio.
0: Gym Classics
1: 1974.

0: La potenza dei Deep Purple con Born, siamo nel 74, una delle mie preferite, poi parleremo di loro perché il 29 giugno del 73 la celebre Mach 2 dei Deep Purple a Osaka in Giappone celebrava l'ultimo concerto prima dell'abbandono di Ian Gillan e Roger Glover, ma soprattutto oggi 29 giugno del 48 la nascita di Ian Paice, leggendario batterista dei Deep Purple che compie 78 anni. Bonzo!
1: Sì!
0: Ha capito, loro non c'avevano il molletto, il taglio, erano più...
1: No.
0: Cosa c'è?
1: Ringo, però comunque Tommy in quel periodo ce l'aveva un po' il Mullet, eh?
0: No, dai, Tommy lì no, aveva proprio i capelli lunghi da metallaro, giusto Bonzo?
2: Giusto, sì, veramente super lunghi ovunque, anzi aveva anche un leggero caschetto quasi.
0: Quasi un leggero caschetto.
2: C'è, cioè, una frangetta, ecco,
0: una frangetta, diciamo. Ma che poi, parlando di calcio, si ricorda le partite anni 80, non so, Germania dell'Est contro Polonia, tutti i giocatori avevano quel taglio lì, bene o male, no?
2: Sì, beh, Littbarski era leggendario.
0: Littbarski, cosa mi ha fatto venire in mente?
2: Lui è stato il numero uno alla destra tedesca. Pierre Littbarski.
0: Anche dei giocatori di tennis anni 80 ce l'avevano quel taglio, eh?
2: Sì, no, alcuni,
0: no?
2: Ce ringrazio, scusami, sì. A proposito, sì, di tennis, sì, Jan Nixon sta per scendere in campo,
0: no,
2: al primo turno a Wimbledon. Lui inaugurerà il Central Court di Londra,
0: sì,
2: e niente, noi lo seguiremo per tutte
0: lei,
2: queste due
0: lei già
2: settimane.
0: Citato, lei è un'erezione per il tennis, più del calcio, sì. Ma perché si vestono di bianco i tennisti? Non ho capito, Bonza Wimbledon.
2: No, ringrazio, è una tradizione che va dalla prima edizione del,
0: sì,
2: torneo
0: 1877
2: di... Esattamente, no. Era nata perché ovviamente il bianco non li faceva sudare, non si vedevano le pezze.
0: Ah, per non far vedere la scella pezzata, tutto qui.
2: Non era bello.
0: Perché oggi c'è anche Toki in bianco. Vuoi vederlo in televisione? Vieni qua in televisione un attimo, Toki, guardi la nostra Virgilio TV, vedi come è messo Toki.
3: E non sono pezzato, penso,
0: no,
3: un po'.
0: Fa vedere.
3: Guarda.
0: No, non è pezzato, va bene, ha ragione, il bianco dona.
2: Il bianco dona. E niente, quindi era sì più elegante, ma anche per questo motivo. Ma il bianco è sia la maglietta, può avere una fascia colorata solo di 10 mm, ovvero un centimetro.
0: Adesso non è che mi devi dire tutto il look di Wim.
2: Le mutande.
0: Anche le mutande obbligatorie bianche.
2: Bianche,
0: e quindi
2: bianco.
0: Le sgommate le vede tutte, Bonzo.
2: Sì.
0: Quindi, vabbè, un applauso alle sgommate del Bonzo. E noi continuiamo, anche perché adesso le piace il nuovo lavoro degli Interpol?

0: È tornato Paul Banks con l'Interpol Sea Out Loud, il nuovo singolo di questa band, prima di Purple. Ricordo che poi troveremo la macchina del tempo. Adesso spazio alla Cover Experience.
1: Revolver Cover Experience.
0: È il momento della Cover Experience. Oggi voglio parlarvi di Tim Buckley. Oggi 29 giugno 75 moriva Tim Buckley, cantautore americano. Si chiamava Timothy Charles Buckley, nato a Washington, figlio di Elaine Scalia, quindi sangue italiano per lui. Invece il papà, Tim Charles Buckley Jr., un pluridecorato della seconda guerra mondiale, invece era irlandese, quindi sangue italiano e irlandese, che poi è andato a finire anche nelle vene di suo figlio Jeff Buckley. Grande cantautore, lo ricorderemo anche perché è morto molto giovane. Il papà di Jeff è morto a 28 anni, oggi nel 75. Allora parliamo anche del figlio, che poi
2: Alleluia.
0: Ha cantato questa bella canzone di Leonard Cohen. Questa è la versione originale, ripeto, di Leonard, devo dire, meravigliosa. Jeff Buckley, anche lui sfortunato, diciamo una famiglia molto sfortunata. Nel 1994 l'ha messa nell'album Grace.

0: Meravigliosa versione questa di Jeff Buckley, Alleluia, di Leonard Cohen, un capolavoro.
1: Minchia, grazie ragazzi, grazie.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
9: Rhaenyra sta arrivando.
8: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
10: La regina ha molti draghi.
8: La lotta per il potere sta per cominciare.
9: La loro disfatta è scritta.
8: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
13: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
14: Musica, energia e divertimento.
15: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
16: Team Partiti Live!
15: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
17: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: DJ Ringo.
7: Revolver with Ringo. Revolver
8: with Ringo.
7: Revolver. Revolver.
9: Virgin Radio.

Singolo a Virgin Radio Revolver, i Casebian arriveranno fra pochi giorni, insomma 24 di luglio a Napoli al Noisy Naples Fest. Ci saremo anche noi di Virgin Radio, un festival firmato Virgin Radio. Siete con Ringo e andiamo un po' a parlare degli anni 90. Voglio parlarvi di Billy Idol, cyberpunk per eccellenza. Parliamo di un album che usciva proprio oggi per Billy, stiamo parlando del 29 giugno del 93. Questo cyberpunk in scaletta per Billy, che arrivava da un periodo, era fermo a 12 anni che non suonava, non faceva dischi. Era ferma perché si era schiantato con la moto lì sull'Hollywood, sul Sunset, quindi c'era la rivolta di Los Angeles, la casa sua vedeva i fuochi della rivolta, ma lui si era preso, intanto leggeva libri, aveva letto Neon Romance, che era un libro manifesto della cyber culture, uscito nell'84 di William Gibson, da lì si prese per tutto ciò che era cyborg, quindi cyberpunks eccetera eccetera. Posso anche dire che uno, forse è sempre stato sottovalutato quest'album, io lo ritengo un grande album del ritorno negli anni 90 di Billy Idol. Lui, diciamo, e poi tra l'altro ha usato chitarre meravigliose, punk distorte, Macintosh per chi ama il, insomma, Pro Tools, Mac, forse, se non voglio dire una cavolata, forse è l'unico primo album del 93 registrato usando tutti questi sistemi come il Pro Tools, come il Macintosh, insomma c'è tutto un mondo dietro di Cyber. Io direi andiamo in quel giorno, oggi nel 93, Cyberpunk, il singolo che lancia l'album di Billy Idol, è Shock to the System. Come on.

0: atmosfere micidiali, apocalittiche, visione un po', mischiava un po' il chill out, perché era lì con le stampelle, al punk, cyberpunk, Billy Idol nel 93, un concept album che per me non ha raccolto quello che doveva raccogliere. Sfortunato anche, caro Super Toki, siamo nel 93, c'era un'esplosione in America del grunge, tutti un po' forse a guardare il grunge e non vedere, ma io vi assicuro che questo è un album che dovete ascoltare di Billy Idol. Chiudiamo la prima ora di Revolver con il Revolver Cult, andiamo nel 2012, la voce di Corey Taylor, grande voce in Antenna to Hell con gli Slipknot, Wait and Bleed.
1: DJ Ringo, Revolver Cult.

0: partenza degli Slipknot, Waiting Blade, Corey Taylor, Antennas to Hell nel 2012, li troveremo poi nella macchina del tempo, che quest'album usciva proprio oggi nel 1999. Stiamo parlando dell'album debutto degli Slipknot.
1: Revolver,
2: Virgin Radio.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 15.
7: It's 3 p.m.
8: You're listening to Revolver.
9: Let's go. Revolver with Ringo.
10: On Virgin Radio.

La nostra band porta fortuna, What a Wonderful Bone, la cover meravigliosa. Siete con Ringo? Questa è Virgin Radio, volume altissimo, 342-41-41-411 per i vostri pensieri, soprattutto per i vostri regali, perché oggi metteremo in palio due biglietti per il concerto di Iggy Malmsteen del 26 luglio al Pordenone Blues Festival. Anzi, li regalo adesso, 832-43-30. Lascia stare i Beatles, perché adesso arrivano gli altri, i Rolling Stones.

0: I Rolling Stones in the Stars, l'album Foreign Tongues. Beh, Ronnie Wood, il chitarrista, verrà il 17 di luglio a Lucca Summer Festival. Chi è?
1: Hello, this is Ronnie Wood, man. Do me a favor.
0: Of course, aspettiamo il mitico Ronnie Wood, ma adesso abbiamo lanciato la linea verde di Virgin Radio per beccarsi due biglietti per il concerto del 26 luglio Pordenone Blues Festival con Yngwie Malmsteen, gran chitarrista. Si è prenotato Reggio Emilia Mattia. Ciao Mattia!
2: Ciao Ringo, complimenti per la musica che mettete sempre.
0: Grazie, grazie. Ti piace Virgin?
2: Mamma mia, incredibile.
0: Senti, quindi cosa fai di bello nella tua vita a Reggio Emilia?
2: In questo momento sto schiattando di caldo, ci sono 42 gradi.
0: Vabbè, ma questo tutti schiattiamo di caldo, ma dico come lavoro, cosa fai? Ozio o lavori?
2: No, faccio l'insegnante di sostegno, domani avrò l'esame per passare di ruolo.
0: Ah, bene, bene. No, ti mandiamo un po' di energia rock allora per l'esame, va bene Mattia?
2: Grande, grazie mille ragazzi.
0: Senti Mattia, con chi andrai a Pordenone Blues Festival a vedere Yngwie Malmsteen e la sua chitarra magica?
2: Chiaramente l'amorosa.
0: Come si chiama l'amorosa?
2: Laura.
0: Laura, mi piace questa idea di Laura e Mattia da Reggio Emilia che vanno a Pordenone Blues Festival.
3: Revolver. Virgin Radio.

0: Bones for the Crow, sono tornati Chad Kroeger e Nickelback. Voi siete su Virgin Radio con Ringaccio. Torneremo tra poco con un classico di George Harrison.
1: Grande Toki e Sommo Ringo. Revolver. Oh. Che spettacolo di programma.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive. Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
10: Musica, energia e divertimento.
11: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
12: Team Battiti Live!
11: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
13: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
17: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
18: Pronti?
19: In esclusiva su Disney Plus.
20: Ogni secondo conta, baby.
21: Chef!
19: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
22: Il locale si è allagato.
19: Ed è l'ultima occasione.
20: Io sto vendendo l'edificio.
19: Per salvare tutto.
20: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
19: FX The Bear.
23: È così, o andrà tutto bene
22: oppure no.
19: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
24: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
25: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Revolver.
2: Revolver.
12: You're listening to Ringo with a revolver
18: on Virgin Radio.
21: Virgin Classics
26: 1970.

0: My Sweet Lord, canzone meravigliosa di George Harrison, All Things Must Pass, un album da bere del 70. George Harrison, chitarrista e cantante dei Beatles, l'ultima canzone che fece con i Beatles era I'm in Mine. Nel 70. Questa fu l'ultima che fece con la sua band, senza dimenticare Why My Guitar Gently Weeps, Something, Here Comes the Sun, capolavori fatti da George Harrison. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Forse era il suo preferito, non mi se non sbaglio, George?
1: George in assoluto il mio preferito.
0: Mi ricordavo qualcosa del genere. Beh, purtroppo poi lo ritroveremo nella macchina del tempo, qui con l'altro progetto, i Traveling Wilburys. Lo ritroveremo nella macchina del tempo, perché purtroppo oggi nel 98 George scioccava il mondo annunciando di essere sotto chemioterapia a causa di un tumore alla gola, proprio alla gola, per un cantante come lui. E poi sappiamo la sua scomparsa a Beverly Hills. Bonzo!
1: Sì!
0: Non diventi triste per George Harrison,
1: no,
0: tanto lui
1: pensando...
0: è sempre con noi con le sue canzoni, sa?
1: Esatto, e fa parte del DNA di Virgin Radio.
0: Allora, tante notizie. Allora, volevo parlare di Batman con lei. Non so se è un suo personaggio preferito, no? Chiedo.
1: No, preferisco, sono più fan di Superman.
0: Lei è più super, però Batman c'è, esiste, è ancora in Messico.
1: Sì.
0: È sceso in campo in Messico perché adesso blocca i ladri di moto, gli toglie la moto rubata e li lega i pali con lo scotch. Dov'è che succede questo?
1: Allora, questa è una storia che ha dell'incredibile, ma è successa veramente. E nello stato di Jalisco,
0: sì,
1: esattamente a Lagos de Moreno,
0: si aggira questo giustiziere della moto.
1: Questo giustiziere che negli ultimi 10 giorni ha preso 5 ladri che erano in giro per rubare delle moto,
0: sì,
1: e li ha legati a un palo, gli ha anche pastrugnato un po' la faccia, li ha fotografati,
0: sì,
1: e poi ha mandato alla polizia le coordinate.
0: Ecco,
1: dove
0: li ha sputtanati, li ha messi sui social, li ha scocciati con del nastro adesivo, no?
1: Sì, completamente, in modo da non potersi muovere davanti al reato, alla moto che avevano rubato, e poi ha inviato le coordinate alla polizia, che è andata a recuperare sia la moto che il ladro.
0: Certo, ce ne vorrebbero di Batman qua in città, ma non voglio aprire. Comunque è in linea con Batman, perché la polizia messicana ha assicurato che non conosce l'identità di questo Batman.
1: Assolutamente, non hanno idea di chi sia, arriva da una mail a cui non sono riusciti a risalire.
0: Ha capito, caro Batman messicano, ma le piacciono gli Ubastank?

Get Your Kicks on Route 66, ricantata anche dai Depeche Mode, questa Route 66. Siamo nel 1987, beh, quella strada meravigliosa, la madre di tutte le strade, iconico itinerario coast to coast dell'America per chi vuole attraversare gli Stati Uniti da Chicago a Santa Monica per 4.000 chilometri iconici.

E mentre parlavo della Route 66 è partita la sigla della macchina del tempo, la Time Machine, ring pronto a partire dal 29 giugno del 48. Happy birthday Ian Paice, leggendario batterista dei Deep Purple, oggi compie 78 anni. 29 giugno del 75. Oggi in America la morte di Tim Buckley, cantautore americano, padre di Jeff. Tim morì oggi nel 75 a soli 28 anni. 29 giugno 84. Oggi nel 1984 Bruce Springsteen a St. Paul in Minnesota inizia il Born in the USA Tour. Tra il pubblico c'era anche Prince, la prima, e poi il tour terminerà il 2 ottobre 85 dopo 156 concerti. Che tour che fu, passò anche da San Siro dopo, vabbè. Rimaniamo in quegli anni 84-85, perché oggi nell'85 Mick Jagger e David Bowie registrano, pensate, in 12 ore in studio la cover di Dancing in the Street di Martha De Vandellas e se la ballano di brutto nel videoclip. Andiamo a Los Angeles, 29 giugno 93, quando Billy Idol oggi nel 93 pubblicava Cyberpunk. Chiaramente il singolo che tirava l'album era Shock to the System. 29 giugno 98. Lo abbiamo ricordato prima, George Harrison scioccava tutto il mondo nel 98 con una conferenza stampa. Diceva: ragazzi, sto male, sono in chemioterapia a causa di un tumore alla gola. Se ne andò. Chiaramente noi non abbiamo mai dimenticato George. 29 giugno del 99. Gli Slipknot pubblicavano il loro album di debutto omonimo, i due primi singoli erano Wait and Bleed e Spit It Out. Chiudiamo la macchina del tempo, andiamo negli anni 50, precisamente al 29 giugno del 1957, quando Buddy Holly registrava la mitica Peggy.

0: Indimenticabile Buddy Holly, il suo rock and roll, il suo rockabilly, il primo negli anni 50, uno dei primi a usare anche la Fender. All'epoca si usava magari le Gretsch cassa larga, lui si presentava con i suoi Crickets, la sua band, invece con la Fender.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
13: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
12: No!
13: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
14: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
15: Jerry Calà per Seat prima.
16: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
16: Libidine coi fiocchi!
17: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
18: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
19: Vieni da MD per una qualità top.
20: Senza spendere una fortuna, Antonella.
21: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
20: Ti aspettiamo!
19: MD, Buona Spesa Italia.
22: DJ Ringo.
23: Revolver with Ringo. Revolver
24: with Ringo.
23: Revolver with Revolver.
25: Virgin Radio.

0: Young Again con i Shinedown. Mr. Brent Smith è tornato con la sua band, l'album è bello, si chiama 8, e con lui siamo entrati nella parte finale di Revolver qua su Virgin Radio. Amici, bipedi su quattro ruote che siete in giro per l'Italia, su e giù per l'Italia, chilometri su chilometri come colonna sonora Virgin Radio, anche tutti gli uffici, anche tutte le officine che smanettano sui motori, caro Bonzo, sai quante officine mi scrivono che martellano motori, ascoltano Virgin Radio e Revolver, cioè capisce lei?
1: Sono tantissimi.
0: Bene, sono molto felice. Ci vuoi fare un giro veloce per il mondo?
1: Partiamo.
0: Allora, il caldo, tutti dicono che caldo, abbiamo capito che fa caldo per tutti, giusto Bonzo?
1: Sì, assolutamente.
0: Ma io sono per il caldo, che voi volete la pioggia e il freddo, andatevene che ne so in Guatemala, andatevene in Finlandia, non lo so.
1: In Finlandia, sì.
0: Comunque qua a Milano si cuoce la carne sul terrazzo in 20 minuti, cioè, capito?
1: Esatto, è stato pubblicato un video di un ragazzo che sul suo terrazzo ha messo una griglia.
0: Due fettine di manzo,
1: olio. Giusto? Due fettine e in 20 minuti la sonda ha registrato 50
0: gradi. Ma erano le fettine
1: gradi
0: di manzo di quella ragazza che urlava al telefono, chiedo. No. Erano quelle famose, fettine di manzo. Ti
1: no,
0: piace il
1: credo.
0: Manzo? Le fettine, se la ricorda quella che tipo?
1: Sì, me la ricordo
0: no,
1: bene. Okay,
0: ma veramente uno ha messo la pentola sul terrazzo di Milano, poi ha messo lei
1: con la sonda vicino, sì. 50 gradi e in 20 minuti si sono cotte le fettine.
0: Allora, io ho provato uno scherzo del genere in Sardegna, un mio amico, ma me ne sono pentito perché gli ho rovinato il cofano. Buttai tre uova, ho rotto le uova sul cofano della macchina che in pochi secondi si sono...
1: Hanno bruciato tutto.
0: Solo che hanno fatto le macchie sul cofano, però era divertente.
1: Aia.
0: Lui è uscito, si è trovato tre uova pronte, gli faccio, metti il sale e mangia, no? Lo scherzo era divertente, però deve capire, insomma, capisce che... rovina un po'... Ma chi è? Ah, era vitello, non è effettivamente.
1: Vabbè,
0: neanche il vitello. Il caldo fa brutti scherzi, Bonzo.
1: Sì.
0: Difatti, a New York fa caldo e il sindaco si è buttato in acqua. Ha fatto un tuffo in giacca e cravatta. No?
1: Esatto, ha inaugurato la stagione delle piscine all'aperto.
0: Sì.
1: E già che c'era, si è tuffato vestito. Ha fatto abbastanza ridere come la pizza.
0: Fa turismo, dai, fa turismo, no? Anche
1: sì,
0: quello, cioè. A Parigi invece ho fotografato il momento in cui un fulmine ha colpito la Torre Eiffel, giusto?
1: Pazzesco, sì. Pensa che ci sono stati in Francia, ieri sera c'è stato in tutta la nazione un acquazzone e hanno calcolato 127.000 fulmini sul territorio nazionale francese.
0: E io ho la colonna sonora giusta, le piacciono gli Iron Maiden?
1: Tantissimo.

0: Iron Maiden, The Number of the Beast, 666. Che è?
1: 666.
0: Cosa ho detto io, cari Iron Maiden? Ragazzacci, siamo in tema molto metal nel finale di Revolver. Siamo contenti perché so che ci sono tanti metallari anche nell'anima, nel cuore, che magari adesso quando c'era il pezzo degli Iron Maiden erano un po' più giovincelli, ma adesso magari sono già nonno. E io con cui magari già nonno. Qual è il problema? Ma sempre con la maglia degli Iron Maiden. Chiudiamo in maniera abbastanza metal, britannica. Andiamo nel 1983, Holy Diver, l'album di Dio. Oh, beh, Ronnie James Dio, Rainbow in the Dark.
2: DJ Ringo, Revolver, Cult.

0: Like Rambo in the Dark 1982, Dio, Ronnie James Dio, videoclip per chi sta guardando Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, girato sul tetto di Soho, quartiere di Londra, anche se poi lui era americano, era di Portsmouth nel New Hampshire. Ronnie James Balavona, sangue super italiano, progetti meravigliosi, gli Elfi, Rainbow, Black Sabbath, Dio. Dobbiamo scappare, Super Tokyo 4, 3, vabbè, ricordatevi una cosa, Ringaccio vi vuole bene!
1: Revolver Virgin Radio.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 16.
6: It's 4 p.m.
7: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
0: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
12: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
13: Musica, energia e divertimento.
14: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
15: Team Battiti Live!
14: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
18: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
19: Pronti?
20: In esclusiva su Disney Plus.
21: Ogni secondo conta, baby.
22: Chef!
20: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
19: Il locale si è allagato.
20: Ed è l'ultima occasione.
21: Io sto vendendo l'edificio.
20: Per salvare tutto.
21: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
20: FX The Bear.
23: È così, o andrà tutto bene
19: oppure no.
20: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
24: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
25: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
26: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
25: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Finalmente è iniziata l'estate!
8: Per me inizia il 4 luglio, con i saldi del centro!
7: Ah sì?
8: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta!
7: Hai ragione!
8: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
9: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: L'inflazione

0: Gli ipermarket aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Virgin Classics 1973.

0: L'Italia era come la Luna quando abbiamo iniziato. Ora abbiamo il nostro posto sulla Luna. Grazie a tutti voi per questo.
1: Eddie Vedder. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
7: How are you guys?
8: Good. Yeah, very good.
1: Best Rock speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
0: It's 5 p.m.
1: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Roma-Napoli code per traffico congestionato tra l'allacciamento A3 Napoli-Salerno e lo svincolo asse mediano in direzione di Roma. Sempre in autosole, ma lungo il tratto Firenze-Roma, code per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione della capitale. Sulla A14 Pescara-Bari, attenzione ad una perdita di carico tra Canosa e Andria-Barletta in direzione di Bari, mentre sempre sull'Adriatica c'è un rallentamento per un incidente tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Sulla 24 Roma-Teramo code per traffico intenso tra L'Aquila Ovest e Tornimparte in direzione di Roma. Sulla 7 Milano-Genova per lavori rallentamenti tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Infine lungo la statale 16 Adriatica segnalato un incidente all'incrocio Bari, svincolo per raccordo con la tangenziale di Bari in direzione dell'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
11: Jerry Calà per Seat prima!
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
14: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
13: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
15: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
18: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
19: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
20: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
19: Ti aspettiamo.
18: MD, buona spesa Italia.
21: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare.
0: Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Quante cose al mondo!
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Jerry Calà per Seat, prima...
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
18: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, News. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
19: VirginRadio.it. Stay connected.
20: Virgin Classics
21: 1984.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una delle canzoni più belle dei Beatles, una melodia di Paul McCartney dedicata a Julian Lennon, il figlio di John, con un'orchestra di 36 serissimi musicisti classici ai quali chiede di cantare e battere le mani in un finale trascinante che diventa famoso in tutto il mondo.
4: Hey Jude.
3: I maestri non sono abituati a fare questa cosa fuori dagli schemi, ma con i Beatles lo fanno benissimo e nasce Hey Jude.

quando gli hanno chiesto quale fosse la ragione del successo globale dei Beatles, conosciuti da ogni generazione in ogni parte del mondo, Paul McCartney ha risposto con la sua geniale ironia: testi facili, tipo il ritornello di Hey Jude. Hey Jude nasce durante le sessioni del White Album, ma rimane fuori dalla scaletta finale e diventa il primo singolo della loro nuova etichetta Apple Records, uscendo il 23 agosto 1968 con Revolution come lato B. Dura esattamente 7 minuti e 12 secondi. È la canzone più lunga dei Beatles, ma va dritta al numero 1 in Inghilterra, in altri 20 paesi del mondo e anche in America, dove rimane per 9 settimane. Come mi ha detto Giles Martin, figlio del produttore George Martin, i Beatles erano la più grande band mai esistita, una forza culturale che rappresenta il mondo e che prova a cambiarlo in meglio. Ma erano anche quattro ragazzi di Liverpool cresciuti insieme, con un'umanità straordinaria, almeno quanto il loro talento. Si spiega così Hey Jude, un momento bellissimo nella relazione tra Paul McCartney e John Lennon. Nel 1968 John ha divorziato da sua moglie Cinzia, che conosce i Beatles da prima che fossero i Beatles. Un giorno di giugno del 68 Paul sale in macchina e va a casa sua a Kenwood per parlare con il figlio Julian di 5 anni che ha visto nascere, e mentre guida gli viene in mente una strofa: Hey Jude, non prendertela male, prendi una canzone triste e rendila migliore. Il 26 luglio la fa sentire a John Lennon, che la vuole registrare subito. I Beatles entrano in studio il 31 luglio e in 2 giorni creano questo capolavoro senza tempo, e cioè Hey Jude.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
6: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
7: Ben trovati da Mattia Venini. Una nuova scossa di terremoto ha colpito il Venezuela di magnitudo 5.1. I vigili del fuoco italiani sono stati costretti a fermare le ricerche della donna e dei due figli intrappolati da 4 giorni sotto le macerie di Macuto. Da ore non arrivano più segnali. Il bilancio delle scosse per ora è di oltre 1.400 morti. Spari in un centro per minori di Stade in Germania. 6 morti e diversi feriti. Le vittime, 4 donne e un uomo, sono tutte adulte. Le forze dell'ordine hanno fermato 2 sospettati. Si indaga sui motivi dell'attacco. Dietro alla tragedia potrebbe esserci un movente passionale. Giallo sul vertice annunciato domani a Doha tra Stati Uniti e Iran dopo il nuovo cessate il fuoco. Trump insiste, lo hanno chiesto loro, dice, ma Teheran smentisce. A Washington la Corte Suprema impedisce il licenziamento della governatrice della Fed Lisa Cook. L'indipendenza della banca centrale è essenziale. Il presidente promette battaglia. Continua il caldo estremo sull'Italia in attesa della pioggia. Oggi 22 città da bollino rosso, domani saranno 25. A Genova 2 anziani morti in ospedale, vittime dell'ondata di calore, alcuni pronto soccorso in difficoltà. A Roma è caccia al killer della strage di Casalotti di venerdì sera, vittime una bambina di 8 anni e i genitori, tutti bengalesi. Si cerca un 43enne connazionale, anche con l'aiuto di droni e cani molecolari. L'ultima traccia del suo telefonino lo colloca sul luogo del delitto la sera stessa. Mondiali di calcio, prosegue il quadro dei 16esimi di finale. Stasera in programma Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. Nella notte Olanda-Marocco. La prima squadra qualificata agli ottavi, il Canada, vincente contro il Sudafrica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 un chilometro di coda tra Caserta Sud e Napoli Nord per traffico congestionato, lungo la stessa Autosole code tra Ferentino e il bivio della 1 diramazione Roma Sud, sulla 4 in direzione di Trieste code in uscita Capriate, code sulla 7 tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena verso il capoluogo Ligure, anche in A10 traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il bivio A10 A7, in A12 un veicolo in fiamme provoca code tra Genova Est e il bivio A12 A7 verso Genova. Sulla A14 veicoli scortati tra Loreto Porto Recanati e Civitanova Marche Macerata in direzione di Ancona. Infine lungo la A24 3 km di coda tra L'Aquila Ovest e Tornimparte verso Roma. ANAS ricorda: prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione degli pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio e acqua. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici Rock and Roll, ben ritrovati. 18 e 4 minuti, ci eravamo abituati ad avere il rumore della folla sotto le nostre chiacchiere e ovviamente arrivano puntuali anche in questo lunedì 29 giugno, ma siamo rientrati ufficialmente alla base Virgin Radio, Virgin Generation, in diretta dagli studi Via Turati 9 a Milano con Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Rientrata proprio oggi, io ho fatto la mia residency a Lido di Camaiore, la mia Las Vegas, ragazzi, è stato bellissimo la prima estate festival. Inizia così questa nuova settimana di Virgin Generation che ci porta verso altri concerti. A proposito, stasera ci sarà anche il momento Free Ticket. Il nostro Patrick in regia, con che cosa cominciamo?
0: Offspring, Next to You.

0: Next to You nella versione degli Offspring del 2005, 18 e 7 minuti. Attenzione amici, c'era un celebre film di un nostro celebre ex collega radiofonico che diceva che si potevano prendere due pillole, ok? A seconda di quello che uno andava a scegliere, era consapevole degli effetti, okay, eventualmente sì, collaterali. Siamo negli anni magici dei Beatles e questa scelta la fa in maniera inconsapevole John Lennon.
1: Durante le registrazioni di Getting Better era in studio.
0: Quindi poi dopo è stato meglio come recitava adesso... il titolo della canzone? O...
1: Beh, credo a un certo punto sì, grazie anche a Paul McCartney che ha raccontato questo aneddoto durante un'intervista recente. Ha detto: John Lennon è arrivato in studio con una scatoletta con all'interno alcune pillole diverse l'una dall'altra, voleva prendere qualcosa per tirarsi su. E invece ha preso un'altra cosa per sbaglio.
0: E di colpo i draghi.
1: E di colpo i draghi, gli arcobaleni, i viaggi mistici. Ok, a un certo punto però è arrivato George Martin, il produttore, no? Dovevano fare una session. E George Martin dice a Paul, dice: io porto sul tetto del palazzo un attimo John, fargli prendere un po' di aria fresca perché non lo vedo mica tanto bene.
0: Non una delle idee più sicure.
1: No, infatti, idea teoricamente premurosa, ma forse non la cosa migliore se uno ha preso un acido. Ecco,
0: esatto,
1: diciamo
0: esatto,
1: questo. Sono riusciti.
0: Sono un pterodattilo. E finiva lì.
1: Fortunatamente non è andata così. Paul è riuscito ad arginare la situazione. Tutto bene quel che finisce bene, soprattutto la registrazione di Getting Better.
0: Esatto. Però a raccontarci ancora tutte queste cose ci sono soltanto Paul McCartney. Ringo Starr, Home to Us. To us.

0: It's the end of the world as we know it and I feel fine. R.E.M. 1987, amici del rock and roll negli anni 80 ma soprattutto negli anni 90 esplodono le Hall, questo progetto di Carney Love a un certo punto in line up anche Melissa of the Mar, che oggi racconta la scena musicale attraverso l'obiettivo.
1: Esatto, perché ormai suonare suona
0: racconta
1: anche fotografa e quindi sta per pubblicare un libro di fotografie intitolato My 90s Rock Photographs, didascalico diciamo,
0: okay?
1: Ci saranno oltre 200 fotografie, scatti inedici, robe inediti, robe da backstage. Lei la definisce quest'opera una lettera d'amore fotografica all'ultimo decennio analogico, il che ti fa già capire più o meno che tipo di foto possono esserci, che non sono digitali definite ma hanno magari qualcosa di sporco che dà quel sapore in più proprio del periodo analogico. La particolarità è che ci saranno delle didascalie dove lei scriverà dei dettagli, ma non solo lei, anche il nostro Michael Stipe, che ora, a parte i viaggi, a parte la passione per la cucina e le mostre, scrivi anche per Melissa Vermaur.
0: Assolutamente corretto e coerente con quelli che sono i personaggi. Adesso cambiamo completamente generazione e anagrafe. Loro sono le Warning Kerosene.

0: In queste ore un nuovo singolo per Beck, ma questo è un super classico del 1994, questo è Loser.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, fra poco grandi manifestazioni con Kings of Leon protagonisti.
4: Musica live e molto altro tra pochissimo su Virgin Radio.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. High Days Milano 2026. Con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Pronti?
8: In esclusiva su Disney Plus.
9: Ogni secondo conta, baby.
10: Chef!
8: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
11: Il locale si è allagato.
8: Ed è l'ultima occasione.
12: Io sto vendendo l'edificio!
8: Per salvare tutto.
13: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
8: FX The Bear.
14: È così, o andrà tutto bene
11: oppure no.
8: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
9: Rhaenyra sta arrivando.
8: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
10: La regina ha molti draghi.
8: La lotta per il potere sta per cominciare.
9: La loro disfatta è scritta.
8: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!

0: Around the World, Kings of Leon, brano di 10 anni fa. Cari amici di Virgin Radio, 18:33, lunedì 29 giugno, Andrea Rock, Melissa Greta, Kings of Leon. Girando per il mondo forse hanno trovato casa.
1: Ah sì, può essere, magari sono trovati talmente bene in questa prima edizione dello State Fair Festival che si è appena conclusa in Inghilterra. Facevano parte della line-up Kings of Leon, che a quanto pare, quindi, problemi al piede, Caleb Followay, tutto a posto?
0: Adesso abbiamo risolto.
1: Quelli di un anno fa,
0: adesso
1: da posto.
0: Vedere un anno.
1: Va bene, allora torneranno, certo, in Italia, speriamo, prima o poi. Ok, chiuso questa parentesi, hanno fatto parte di questo festival, un festival particolare però, perché la line-up, l'indirizzo musicale, diciamo, rock, americana, country, insieme al barbecue.
0: Vabbè,
1: cioè, c'era il barbecue lì.
0: Sì,
1: mancava solo Dave Grohl.
0: Che grigliava lui.
1: Che grigliava, certo.
0: No, e invece forse hanno trovato casa, no? Come dichiaravano proprio in questo articolo, e quindi si sono trovati particolarmente bene. Ci sono fondamentalmente delle condizioni concertistiche nelle quali ci si trova bene. I concerti Virgin Radio ci si trova sempre molto bene. A proposito, save the date, ancora se qualcuno non se lo ricordasse, questa domenica ci sono i Foo Fighters ad iDays Milano. Li ascoltiamo con Window.

0: noi vogliamo che la gente riesca a sentire fisicamente l'energia che sprigioniamo. Vogliamo che ingoia ogni singolo watt.
1: Angus Young. Virgin Radio. Style Rock.

0: I Green Day, 18 e 42 minuti dall'album Dookie, lunedì 29 giugno, la diretta di Virgin Radio con Andrea Rock e Melissa Greta. Green Day che sono stati i protagonisti di tante, tantissime estati anche italiane, con dei veri e propri record conseguiti nei concerti targati Virgin Radio, concerti che stanno nuovamente per travolgervi nel weekend in arrivo.
1: Gli Heydays Milano iniziano questa settimana, noi ci saremo ovviamente perché saranno delle date targate Virgin Radio. Possiamo fare un breve recap, Andrea, perché ci saranno i Foo Fighters preceduti dagli Idols il 5 di luglio all'Ippodromo Snaila Mauro, i System of a Down e preceduti dai Queens of the Stone Age il 6 di luglio, mentre questo venerdì, quindi il 3, si inizia con Florence and the Machine, aperte da Manic Street Preachers.
0: E allora ascoltiamoli, Manic Street Preachers, Autumn Song.

0: Anno di nascita di Virgin Radio, il 2007, i Manic Street Preachers pubblicavano Autumn Song.
1: E noi torniamo tra pochissimo qui a Virgin Generation con un classico degli AC/DC. Virgin Generation.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
13: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl vale davvero.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Virgin Classics 1979.

0: fino all'ultimo istante di questo grande classico di AC/DC, Highway to Hell. 18:55 minuti, ci spostiamo da quell'autostrada che viaggiava tendenzialmente in Australia per andare a ritrovare il mio paese preferito, l'Irlanda. È una delle band che ho seguito più da vicino in questo ultimo anno, i Kingfisher, che continuano a collezionare ottimi risultati,
1: bei momenti soprattutto, perché in quanto musicisti irlandesi hanno ricevuto una Civic Reception. Sai che cos'è? È il massimo riconoscimento che il sindaco della contea può assegnare a una band, a un gruppo di persone per il loro lavoro, anche una persona singola. È come se fosse, come dire, qua a Milano l'Ambrogino d'Oro, come se arrivasse Beppe Sala e dice: Andrea Rock, ti do l'Ambrogino d'Oro.
0: Mia nonna ce l'ha. Davvero? Mia nonna ce l'aveva, cioè mia nonna avendo compiuto 100 anni aveva l'Ambrogino.
1: Non lo sapevo.
0: Sì.
1: Stupendo.
0: Sì. Beh, ce l'aveva, quindi adesso ce l'abbiamo in casa.
1: Ah, perfetto. Sì. No, perché per mantenere la tradizione devi lavorare al sodo e arrivare anche tu a questo riconoscimento, no?
0: Sì, ma non ti preoccupare che abbiamo tutte le cartiere qua. Allora, i Kingfisher tra l'altro stanno per tornare anche nel nostro paese, data targata Virgin Radio il 21 di novembre al Fabric di Milano. Li ascoltiamo con il singolo The Sun Will Never Settle. We'll be right back.

0: for you. The Sun Will Never Settle, il nuovo singolo dei Kingfisher.
1: State con noi perché nella seconda ora di Virgin Generation arriva anche il momento Free Ticket. Virgin Generation.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 19.
2: It's 7 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
4: Una buona serata da Mattia Venini. 6 morti e diversi feriti in una casa famiglia della Bassa Sassonia in Germania, dove un uomo ha aperto il fuoco. Il presunto assassino è stato fermato insieme a 2 donne, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. L'ipotesi di una tragedia familiare, in corso verifiche della Farnesina sull'eventuale coinvolgimento di italiani. Altri 2 morti per il caldo, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale a Genova. Oggi 22 città da bollino rosso, domani saranno 25, ma in diverse regioni sono in arrivo piogge e temporali. Ieri in Lombardia 11.000 accessi in pronto soccorso. In Venezuela 1.450 morti accertati e 3.150 feriti per il terremoto che ha colpito il paese mercoledì, e la terra continua a tremare. Una nuova scossa di magnitudo 5.1 si è abbattuta su Caracas. Interrotti i soccorsi della mamma e dei figli intrappolati sotto le macerie di Macuto. La Corte Suprema degli Stati Uniti ancora contro Trump, bloccato il licenziamento della procuratrice della Federal Reserve Lisa Cook, ordinata dal presidente per presunte irregolarità sui mutui ipotecari. Per i giudici l'indipendenza della banca centrale è essenziale. La Casa Bianca promette battaglia. Paura oggi pomeriggio in Toscana, dove un treno regionale è uscito dai binari lungo la linea Firenze-Borgo San Lorenzo. Il problema è in corrispondenza di un ponte nel territorio comunale di Dicomano, nel Fiorentino. A bordo c'erano 50 persone, nessuno è rimasto ferito. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Dardery, sconfitto dallo statunitense Quinn. Per i mondiali di calcio scendono ora in campo Brasile e Giappone alla caccia degli ottavi. Alle 22 Germania-Paraguay. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A12 si resta in coda per 5 km a causa del traffico intenso tra Genova Nervi e il bivio per la A7 in direzione Genova. 2 km di incolonnamenti per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione invece sulla A14 tra Senigallia e Marotta viaggiando verso Bologna. Sulla A24 rallentamenti per traffico intenso tra Carsoli Oricola e Castel Madama in direzione Roma. Infine sulla statale 372 Telesina si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Pietravairano, procedendo verso l'incrocio del casello della 1 Caianello. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Style Rock.

0: Silhouette in tutta la carica dei Sun 41 alle 19.05 minuti in questo lunedì 29 giugno, di diretta da una Milano relativamente umida. Cari amici del rock and roll, ci pensiamo noi a far tornare il sole nelle nostre e nelle vostre vite, soprattutto, ovvero con i grandi concerti targati Virgin Radio.
1: Anche poeta Andrea Rock, che bella presentazione. Vi vogliamo carichi perché è il momento free ticket. Questa sera abbiamo a disposizione due biglietti per il concerto dei Dogstar, che si terrà l'11 di luglio a Roma all'Auditorium Parco della Musica. Che cosa dovete fare per tentare di portarvi a casa questi due biglietti? Chiamare il nostro numero di telefono
0: 800 32 4330, 800 32 4330. Se volete andare ad ascoltare Kenny Reeves mentre suona il basso con la sua band, ci sono i Greta Van Fleet ora con Play Your Games.

0: Talking Heads, This Must Be The Place, era il 1983 per un David Byrne ovviamente in pieno spolvero di quelle che erano le sue qualità, in una scena terribilmente punk nella quale rientravano anche i Talking Heads, in una New York che rispondeva molto bene, soprattutto nella scena del CBGB's. Il CBGB's, questo locale mega galattico nel quale passarono tutte le grandi band che poi hanno fatto la storia del rock, dai Ramones, Patti Smith, Television, eccetera eccetera, era famoso per avere un bagno particolarmente hardcore, sì, dal punto di vista proprio dei servizi igienici. Adesso se
1: CBGB's, diciamo, non a mucchina tutti i giorni, ecco.
0: CBGB's ovviamente oggi non esiste più, però se esistesse Noah Kahan avrebbe un suggerimento per gli amici che parteciperebbero al suo show nel celebre locale New York.
1: Sì, sì, ha proprio detto, ha dato un consiglio a tutti i suoi fan, perché c'è stato un episodio un po' così recentemente. Un fan durante il suo concerto l'ha fatta sotto al palco, ma quella grossa, quella lì.
0: Ma porca miseria. Chi era? Chi era? Leonardo,
1: so, che
0: poverino,
1: so,
0: mio figlio era.
1: Ma poverino Leonardo adesso che
0: no,
1: lo metti in piazza così, ma
0: vuole,
1: povero.
0: Pannolino.
1: Appunto, vabbè. No, quello non aveva il pannolino, solo che evidentemente boh, aveva paura di perdere il posto, non lo so. Allora Noah Kahan si è sentito in dovere di ricordare ai propri fan che certe cose bisogna farle in bagno.
0: Venite cacati.

0: 1993, Nirvana, Rape Me.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Amici del rock and roll, fra poco si ritorna con Virgin Generation.
4: Vi raccontiamo di alcuni strumenti che aiutano a rallentare i ritmi. Vita lenta, Virgin Generation.
5: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1984. Scopri di più su iper.it.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
9: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
10: A partire da €25.990. Disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: MG. Find your more.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su syscom.eu.
17: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
20: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
21: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
23: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
25: Arredissima.
26: Finalmente è iniziata l'estate.
27: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
26: Ah sì?
27: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
26: Hai ragione.
27: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
28: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Love Will Get You There, in Inhaler da Dublino, 19 e 31 minuti. Cari amici, siamo abituati a essere sempre terribilmente attivi, presenti, costantemente disponibili, perché ovviamente tutte quelle che sono le nuove tecnologie ci mettono online e ci rendono reperibili in tutti i momenti, motivo per il quale c'è una nuova app che in realtà ci permette di riprenderci il tempo.
1: Ma tu la usi già, Andrea Rock? Perché io quando ti scrivo i messaggi mi rispondi dopo 2 ore.
0: Questo perché sono disinteressato. Però
1: allora avevo capito bene. No, a parte gli scherzi, perché tu c'hai molto da fare, non hai una vita lenta. Se avessi una vita lenta avresti quest'app che si chiama Roost, che è molto interessante, che invece di consegnare i messaggi immediatamente li fa viaggiare, tra virgolette, lentamente, come se fossero affidati a un piccione viaggiatore, diciamo, virtuale, digitale, no? Il tempo di consegna del messaggio, pensate, dipende dalla distanza tra il mittente e il destinatario e dalla velocità del volatile che puoi scegliere per portare il messaggio. Lo puoi anche vedere mentre fa tutto il percorso, magari dall'altra parte del mondo, e vedi questo piccione viaggiatore che vola. Non è una bellissima storia?
0: È una storia bellissima. Probabilmente non funziona in quei messaggi del tipo "dove sei?"
1: Sì.
0: Non funziona. "Sono arrivato, stai arrivando anche tu."
1: Ecco, Andrea, è cambiata la scaletta di stasera. Facciamo questo piuttosto che quello.
0: Io lo scopro direttamente dietro al microfono. Kasabian, Great Pretender.

0: Capolavoro del 1994, Spoonman, Soundgarden, 19:39 minuti. C'è con noi Francesco da Torino. Francesco, come stai?
1: Ciao, benissimo.
2: Ciao, ciao Francesco. Grazie. Ma grazie, ciao. A te e benvenuto su Verogir Radio. È una bella giornata, grazie. Inizi bene questa settimana perché ti porti a casa due biglietti per il concerto dei Dogstar l'11 luglio
1: bellissimo.
2: A Roma. Ah, ok, li conosci bene
1: bellissimo.
2: Allora.
1: Beh, poco, devo dire, però mi piacciono.
2: Avrai modo di approfondirle durante questo concerto. Con chi andrai?
1: Esatto. Allora, se arriva la carta d'identità, con mia figlia Zoe, 10 anni.
0: Ok,
2: che bel
0: bellissimo.
2: Nome, tra l'altro.
1: Grazie.
2: E se non arriva,
0: se
2: la,
0: non
2: carta
0: arriva la carta d'identità?
1: Se non arriva, deciderò, vediamo.
0: Non abbiamo un piano B.
1: Esatto.
2: Come spesso succede. Vabbè,
0: non importa.
2: L'importante è che hai due biglietti, allora, poi hai il tempo di decidere.
0: Chiamiamo immediatamente noi adesso il comune e diciamo, ragazzi...
2: Perché Andrea Rocca ha poteri forti, ha un Ambrogino a casa, quello che può fare quest'uomo.
0: Grazie. Però su Torino sono poco funzionale.
2: Fai una telefonata, a posto.
0: Grazie mille, continua a seguirci.
1: Grazie,
0: ciao Francesco.
1: Ciao, grazie mille. Ciao.

0: Fortune Faded, Red Hot Chili Peppers.
1: E noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio. Parliamo di biopic dei Rolling Stones, sì o no? Ne parliamo tra pochissimo. Virgin Generation. Sul palco, come nel frigo, ci vuole la giusta armonia. Ecco perché il nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti, è puro rock and roll per il palato. Dovete provarlo. È uno yogurt buonissimo che contiene solo zuccheri già naturalmente presenti, fatto con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Perché quando la materia prima è quella giusta, è tutta un'altra musica. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono. È Yomo.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
9: Outmin del 25/3/2026.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Pronti? In esclusiva su Disney Plus.
13: Ogni secondo conta, baby.
14: Chef!
12: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
15: Il locale si è allagato.
12: Ed è l'ultima occasione.
16: Io sto vendendo l'edificio.
12: Per salvare tutto.
17: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
12: FX The Bear.
18: È così, o andrà tutto bene
15: oppure no.
12: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
0: Jerry Calà per Seat prima!
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
13: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Hi-Days Milano 2026. Con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. What do you think? Should we just play all night? Let's Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
14: Virgin Classics
20: 1969. Virgin Radio.

0: You can't always get what you want, Rolling Stones, 1969. È vero, cari amici di Virgin Radio, non si può sempre ottenere quello che si vuole, però noi lo vorremmo un biopic sugli Stones.
1: Ma anche Mick Jagger lo vuole, sai, l'ha detto recentemente, lo vuole, dice, ma insomma l'idea non mi dispiace, no? Perché adesso stiamo aspettando quello sui Beatles, è un po' il momento dei biopic, abbiamo visto anche quello, non so, su Bob Dylan, interpretato da Timothée Chalamet, abbiamo iniziato forse questo filone con quello su Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, poi c'è stato quello su Elton John, poi c'è stato il quello su David Bowie, che io ho amato tantissimo, Moonage Daydream, un po' più sottotono diciamo rispetto agli altri, però è molto bello, andate a recuperarlo. Effettivamente manca quello sui Rolling Stones, e lui ha fatto un'apertura nei confronti di questo progetto cinematografico, però dice non deve essere il classico filmone, cioè mi piacerebbe un progetto che facesse luce su un momento chiave della carriera, come è successo nel film su Springsteen,
0: certo,
1: che era incentrato sui
0: io
1: primi anni 80.
0: Io sceglierei Exile on Main Street.
1: Eh beh, ci sta.
0: Io sceglierei quel momento per raccontare gli Stones.
1: Oppure anche il momento in cui lui e Keith Richards hanno avuto magari dei disguidi, degli allontanamenti. Cioè, sai, i momenti più critici sono anche quelli in cui ti viene raccontato di più, no? A Nebraska, il momento di Springsteen, non era un momento felice, era un momento di confusione, dove però... cioè gli ha dato tantissimo alla carriera.
0: Vedremo come si evolverà il discorso. Saremo tra i primi a raccontarvelo nel caso. Adesso c'è l'ultimo singolo di Marilyn Manson, Exit Wound.

0: Marilyn Manson, Exit Wound, chiude questa prima puntata della settimana di Virgin Generation.
1: E tanta musica ci aspetta domani ancora in tutto il palinsesto di Virgin Radio, nello specifico anche nel nostro momento, quindi dalle 18 alle 20 vi aspettiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi, grazie mille anche a Patrick in regia che vi fa l'occhiolino, grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, grazie mille al pubblico di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
3: How are you guys?
4: Good.
5: Yeah, very good.
2: Best Rock speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
6: It's 8 p.m.
7: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
9: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
10: Su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock.
11: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
5: Con il Summer Black Friday di UniEuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. UniEuro.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
9: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
9: No!
10: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Jerry Calà per Seat, Prima.
20: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
19: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
20: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
19: Sì, Jerry.
20: Doppia libidine!
19: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
20: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
19: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
20: Libidine coi fiocchi!
0: Best Rock 500.
21: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock. Virgin.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Best Rock, speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
4: How are you guys?
5: Good. Yeah, very good.
1: Best Rock, speciale Mumford & Sons. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
6: It's 9 p.m.
7: Sostituisce.
8: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
2: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
4: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
12: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
14: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
15: Musica, energia e divertimento.
16: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
17: Team Battiti Live!
16: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
18: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a €799, fino al 30 giugno, Unieuro.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Mille, mille e ancora mille.
17: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
22: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
6: Pronti? In esclusiva su Disney Plus.
7: Ogni secondo conta, baby.
8: Chef!
6: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
9: Il locale si è allagato.
6: Ed è l'ultima occasione.
7: Io sto vendendo l'edificio!
6: Per salvare tutto.
7: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
6: FX The Bear.
10: È così, o andrà tutto bene
9: oppure no.
6: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
12: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
13: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
14: Musica, energia e divertimento.
15: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
16: Team Battiti Live!
15: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
17: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
18: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
19: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
20: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
21: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
20: Ti aspettiamo.
19: MD, buona spesa Italia.
22: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
1: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: MG. Find your more.
23: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
24: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
25: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
26: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 22.
15: It's 10 p.m.
16: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
17: Entro al Virgin Motel fiaccato dal caldo della giornata. Il telefono squilla, ma non ci bado. Datemi un attimo di tempo per ambientarmi. Lancio il mio pacchetto di bionde sul bancone della reception. Poi penso a prepararmi un buon caffè per darmi la giusta carica. Mi guardo intorno come se mancasse qualcosa. Ma certo, manca un po' di buona musica per trasformare questo albergo malandato in un posto accogliente. Rimedio subito. Accendo la radio ed entro ufficialmente in servizio. Benvenuti a tutti da Johnny J. Douglas.

29 giugno 1984. Ero un pivello di 14 anni e scappai di casa per andare a vedere il boss. Mi racconta il signor O'Connor con gli occhi che brillano. Mi portò con sé mio cugino, già maggiorenne. Trova una posizione più comoda sul divano del Virgin Motel, poi va avanti. Il mio primo concerto è la prima data del Born in the USA Tour al St. Paul Civic Center, Minnesota. Non lo dimenticherò mai. Caro Johnny J. Douglas, all'epoca non ne ebbi la percezione, ma adesso posso affermare senza possibilità di essere smentito di aver preso parte a uno dei tour più gloriosi della storia del rock.

0: ipermarket market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: Finalmente è iniziata l'estate.
12: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
11: Ah sì?
12: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
11: Hai ragione.
12: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
20: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
22: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
23: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
24: Abbiamo le migliori tariffe della Valley.
0: prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Entra al Virgin Motel con il suo bagaglio di sogni andati in frantumi. Conosco da tempo Sandy. È una di quelle persone che vedono solo quello che non hanno e non sanno gioire dei piccoli traguardi raggiunti. Non si rendono conto che tanti piccoli traguardi sommati insieme fanno un grande obiettivo. Se ne sta lì, seduta sul divano del Virgin Motel, con un'espressione abbattuta, recitando la parte dell'eterna vittima. Credo si aspetti da me parole di conforto, ma l'unico sollievo che posso darle è un po' di rock.

Le cuciture dei suoi pantaloni in pelle potrebbero saltare da un momento all'altro. È tutto talmente stretto che io faccio fatica a respirare soltanto a guardarlo. Mi chiedo come abbia fatto a fare in moto tutte le miglia che mi ha detto di aver percorso. Gli consegno le chiavi della sua stanza, ma lui va a sedersi a fatica sul divano. «Le dispiace se resto un po' qui?» mi chiede, mentre salta quel bottone che vedevo in forte bilico da quando è entrato al Virgin Motel. «Nessun problema!» gli rispondo e alzo il volume della radio per coprire la mia risata.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
4: Rhaenyra sta arrivando.
3: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
5: La regina ha molti draghi.
3: La lotta per il potere sta per cominciare.
4: La loro disfatta è scritta.
3: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Partiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Partiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
15: Virgin Motel.

La musica è un segnale estremamente potente per ricordare i fatti della nostra vita. Lo sostengono i cervelloni della New York University parlando di memoria episodica, mi dice il signor Dominguez, alzando gli occhi dal giornale che ha in mano. Certo, avevo letto anch'io quell'articolo, gli rispondo, mentre continuo a sistemare i documenti dei nostri clienti nella bacheca del Virgin Motel. Lui va avanti. Nell'adolescenza ciò che ascoltiamo l'associamo alle prime esperienze passionali, a quell'esplodere di sentimenti e pulsioni, a un periodo irripetibile, insomma. È per questo che poi passiamo il resto della vita a dire che la musica dei nostri tempi era migliore. Già, penso. Forse non era la musica ad essere migliore. Eravamo noi ad essere giovani.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
9: It's 11 p.m.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
10: Virgin Motel.
1: Dove il rock non va mai a dormire.

Dice che preferisce restare sveglio stanotte. Voglio essere a Dante's View per l'alba. Sarei tentato di accompagnarlo. È da tempo che non vedo le dune al sorgere del sole, illuminate di rosa e oro. Do uno sguardo all'orologio, in fondo non sono stanco, quasi potrei... E se venissi con te, amico, gli propongo. Ma non sei una bella bionda, signor Douglas, però che diamine, saresti il benvenuto, mi risponde con entusiasmo. Ci mettiamo a ridere facendo un bel casino. Con una mano gli faccio cenno di fare più piano, ma poi penso, figuriamoci se c'è già qualcuno che dorme a quest'ora al Virgin Motel.

Seduto sul divano del Virgin Motel, Fred continua a lamentarsi come se i suoi problemi fossero gocce di pioggia che gli cadono dal cielo. Un destino che gli si accanisce contro, a suo avviso, come se lui non avesse alcuna responsabilità nella gestione della sua vita. Sbadiglio, iniziando a essere un po' stanco di questo suo vittimismo. Lo conosco da tempo e non l'ho mai visto provare a cambiare prospettiva, a tentare una strada diversa. La sua mente è una mappa stradale che non ha più aggiornato da quando

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: Pronti?
10: In esclusiva su Disney Plus.
11: Ogni secondo conta, baby.
12: Chef!
10: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
13: Il locale si è allagato.
10: Ed è l'ultima occasione.
14: Io sto vendendo l'edificio.
10: Per salvare tutto.
15: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
10: FX The Bear.
16: È così, o andrà tutto bene
13: oppure no.
10: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
17: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
19: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
20: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
21: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
22: On Virgin Radio.

Da quando è arrivato al Virgin Motel, non ha mai alzato la testa da quello stupido telefonino. Ho provato a chiedergli qualcosa, ma risponde senza neppure preoccuparsi di guardare negli occhi il suo interlocutore. Sua madre, rivolgendosi a lui come a un bambino, gli dice: «Il signore sta parlando con te». Poi, rivolta a me: «Di questo passo mi diventerà un analfabeta emotivo». E io, con rammarico, le faccio notare: «Non userei neppure il futuro, signora Richards».

dà dei gran colpi alla fiancata. Credo che quel catorcio di auto lo abbia abbandonato nel bel mezzo del deserto. Il cappello scaraventato a terra è il segno di resa finale. Infatti, sta venendo da questa parte. Io penso all'incasso e già mi strofino le mani. Salve, gli grido, non appena varca la porta del Virgin Motel. Il tizio non contraccambia il mio entusiasmo. Che brutto carattere, penso, mentre registro i suoi dati. E ho già i $50 in cassa quando parte questo gran pezzo alla radio.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: MG. Find your more.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
14: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
17: Internet veloce!
16: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
18: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
19: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
22: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
23: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
24: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
25: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
26: On Virgin Radio.

Con un alito misto di sigarette e alcol mi chiede se abbiamo ancora una stanza disponibile. Vorrei rispondergli che siamo al completo, ma vedo i suoi occhi puntare le chiavi appese alla bacheca dietro di me. Mi sento in trappola. Così rispondo di sì, aggiungendo: pagamento anticipato, fratello. La cosa lo lascia indifferente. Tira fuori una mazzetta di soldi, paga in contanti, e con aria di sfida striscia verso di me anche un bel verdone di mancia, mettendosi a ridere. Il suo atteggiamento non mi piace. Rispedisco al mittente la banconota dicendogli: spero basti a comprare la tua buona condotta, amico. Non voglio avere problemi stanotte al Virgin Motel e vorrei anche non doverlo ripetere. Queste sono le chiavi della tua stanza. Le prende e si allontana senza dire niente. Comprendo di essere stato molto

i capelli di un colore non ben definito. Per qualche anno ha cercato di nascondere i bianchi con tinte strane. Poi si è arreso alla sua età e al volere della natura. José è originario di Guadalajara. È venuto qui in cerca di fortuna all'inizio del nuovo millennio, ma non si è mai del tutto ambientato. Ogni tanto torna a trovarmi al Virgin Motel. Dice che è un posto in cui si sente a suo agio perché c'è un'umanità disgraziata tanto quanto lui. Quando la nostalgia per il suo paese lo assale, mugugna sempre la stessa frase. Povero Messico, così lontano da Dio e così vicino agli Stati Uniti.

Ha proprio un'espressione da idiota. Con quei denti a coniglio pare sembra che rida anche quando non ce n'è alcun motivo. Il suo amico non fa altro che sfotterlo in malo modo. La cosa non mi piace, ma non dico niente, mi faccio i fatti miei. Continuo a osservarli però, e con mio gran piacere, a un certo punto, assisto alla fantastica scena in cui la vittima si ribella al suo vessatore. È davvero gratificante vedere quello sbruffone farsi

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
0: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info ad alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock. Al Virgin Motel.
3: Virgin Radio.

Percorrete la Route 178 a circa 20 miglia da Furnace Creek. Vi ritroverete a Bedwater, esattamente qui dove sto indicando sulla cartina. Questo è il punto più basso degli Stati Uniti. Vale la pena visitarlo. Se invece siete incuriositi dalle città fantasma, dovete spingervi fino ai confini della Death Valley. Rhyolite non è male, ad esempio. È un po' fuori dal parco, nella parte est, leggermente discostata dalla Route 374. Le ghost town si somigliano tutte. Un saloon, la banca, l'ufficio dello sceriffo. Conservano però quel fascino da film western. Direi che almeno una è da vedere. Vi consiglio di mettervi in viaggio alle prime luci dell'alba. Nel frattempo, buona permanenza al Virgin Motel.

Malcolm, un reduce del rock e della psichedelia, entra al Virgin Motel trascinandosi dietro il suo bagaglio striminzito, composto principalmente da sciarpette colorate con le quali cerca di conservare il più a lungo possibile le sue corde vocali. Nessuno sa bene quale sia la sua età, nessuno glielo chiede più dai tempi della scuola. Si è fatto di tutto, ma adesso è pulito. Almeno così dice, e gli amici preferiscono credergli. Avevamo tutte le carte in regola, poi il successo si è voltato dall'altra parte. Questo è l'incipit della sua malinconia. Lo conosco bene. Ora andrà a sedersi sul divano e finirà per raccontarmi per l'ennesima volta la sua storia, come se a raccontarla potesse cambiargli il finale. Prima di chiudere gli occhi, poi, pronuncerà la solita frase: «Sto lavorando alla reunion dei miei Rising Stars. Prima o poi accadrà, e allora non ce ne sarà più per nessuno.»

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: virginradio.it. Stay connected.
6: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
7: Virgin Motel.

Lei è il signor Douglas? Mi chiede un signore un po' avanti con gli anni entrando al Virgin Motel. In persona, rispondo quasi sull'attenti. Il vecchio mi spiega che lo manda qui un amico comune, ma il nome di quell'amico comune non mi dice niente. Per non farcelo restare male, fingo di ricordare e lo inganno facendogli credere di riservargli una stanza migliore in virtù della sua raccomandazione. Prende le chiavi della sua camera manifestando una certa soddisfazione. A volte basta davvero poco a far contenti i propri clienti.

0: Due giovani di 60 anni entrano al Virgin Motel. Il loro aspetto non rispecchia affatto l'età anagrafica. Così a prima vista gli avrei dato come minimo 3 lustri di meno. Non potete immaginare con quale soddisfazione i due accolgono il mio complimento. Il più gratificato risulta essere il signore dalla barba ben curata, mentre la sua compagna si limita a un timido e luminoso sorriso. Lui ci tiene a precisare che è la vita on the road ad averlo mantenuto in forma. E il rock and roll, aggiunge. Il rock funziona molto meglio degli integratori di vitamine.
1: I want to tell you a story about the house in blue. I come home one Friday, had to tell the landlady I done lost my job. She said that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come, I didn't get the rent, and out the door I went.

Sembra avere i postumi non di una serata, ma di una vita passata a bere. Si è fermato al Virgin Motel perché è rimasto a secco di benzina. Risolverò domani mattina, mi ha detto senza dare troppo peso al suo problema. È un osservato speciale. Non voglio che importuni gli altri ospiti, così cerco di intrattenerlo sperando gli siano rimaste poche batterie. Con la musica come sei messo, amico? Gli chiedo, distraendolo dalla signorina Dickinson, sulla quale aveva messo gli occhi. Rock, mi risponde. Mi interessa solo il rock. Allora sei proprio un tipo fortunato, gli dico, alzando un po' il volume della radio.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.

Nasconde il suo viso dietro un cappello e un foulard colorato. Tira fuori il borsello dalla sua tracolla e da questo il documento di identità. Arriva dall'Arizona, più precisamente da Phoenix. Quando leggo il suo nome, spalanco gli occhi. Questa donna ha scritto pagine e pagine della storia del rock. 1,56 m di altezza e un bel concentrato di talenti. Per ben due volte è stata introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame. La prima con i Fleetwood Mac e la seconda da sola. Le consegno le chiavi della sua stanza e, con un inchino reverenziale, le dico: benvenuta al Virgin Motel, Stephanie Lynn Nix.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
3: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
4: How are you guys?
5: Good. Yeah, very good.
3: Best Rock speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
6: Virgin Motel.
2: Dove il rock non va mai a dormire.

Fuori soffia un gran vento. Nuvole di polvere si alzano da terra andando a creare figure astratte che danzano nel buio e poi svaniscono in un attimo, come presenze effimere, come spiriti. Seduto dietro il bancone della reception del Virgin Motel, resto ad osservare questa magia. Un insolito film muto ambientato nel deserto, a cui fa da sottofondo una fantastica colonna sonora.

Accidenti, che ora si è fatta. Il tempo è volato anche stanotte. Il mio turno al Virgin Motel è finito. L'unico ospite rimasto in piedi mi chiede di restare ancora un po'. Io ho già infilato la giacca, ho controllato se in tasca ho le chiavi della moto. Rimango fermo davanti alla porta, indeciso se andare o ascoltare la richiesta del mio cliente. E poi penso, in fondo cosa cambia se mi fermo ancora per qualche minuto? Giusto il tempo di un ultimo pezzo e poi vado. Da Johnny J. Douglas, buonanotte a tutti.